0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Radio Subasio.
1: Oye, ¿cómo va? Ha smesso quel bel vento.

0: spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Radio Subasio.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

Da Radio Subasio vi chiedo, voi che siete sicuramente più esperti, amici, voi che siete sicuramente meno ignoranti della sottoscritta, 11 gradi possono essere alle 5 del mattino in linea con le temperature del periodo? Ah, però c'è freddo questa mattina. Buongiorno impavidi, come state? Già al lavoro? Magari qualcuno sta partendo, qualcuno sorseggia il primo caffè della giornata. Mi fate sapere un po' di più i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 3 480 75 80 60, messaggi vocali ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Martedì, andiamo a prenderci anche questa giornata. C'è Elisa, questa è la sua ultima Kinsu.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken

0: questa mattina 11 gradi da queste parti, ma secondo voi è in linea con le temperature del momento, insomma del periodo? Sentiamo.
1: Buongiorno. Non lo so io se sono le medie, non ci siamo abituati al freddo o forse volevamo solo restare nel letto a dormire.
0: La seconda. Però
1: effettivamente stamattina si brina. Poi io sto andando in Toscana per lavoro e qui sono 9 gradi, 8 gradi,
0: proprio
1: il freddo. Ciao, buona giornata, Francesco da Perugia.
0: Ciao Francesco, buongiorno anche a Michele che va al lavoro e ci ascolta nel tragitto. Grazie Michele, grazie per la tua fedeltà.
2: Ciao,
0: ancora.
2: Ciao. Buongiorno a tutti, sono Vincenzo da Setteville Nord, direzione Roma per lavoro.
0: Sì.
2: Qui fanno 15 gradi. Penso di sì, siamo nella norma, insomma, più o meno con la stagione. Oggi è martedì e dai, un giorno in più e ci abbiamo. Avviciniamo al fine settimana.
0: Dai, pian pianino.
2: Sì. Essere sempre positivi.
0: Esatto, viva la vita ed essere sempre positivi. Pian pianino, ecco un altro gradino della settimana lavorativa. 3480 075 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.
3: Eravamo giovani.

Bellissima Breathe Mid-Jour su Radio Subasio quando sono le 5.26. Amici, vi racconto questa storia. Un ragazzo di 18 anni in Cina ha subito una perdita uditiva temporanea dopo essere stato esposto per oltre 4 ore al suono, al rumore, qui dice la notizia, delle cicale. Beh, le cicale non è che fanno rumore, il canto delle cicale. In una foresta il giovane ha cominciato ad avvertire acufene, poi visitato in ospedale i medici hanno riscontrato un gonfiore di entrambe le orecchie, insomma ha perso appunto l'udito temporaneamente, poi è guarito completamente dopo

0: 14 giorni, però i medici avvertono che effettivamente un'esposizione prolungata alle al rumore delle cicale può causare una sordità addirittura magari permanente. Allora, non vi chiederò del suono delle cicale, ma di quel suono, di quel rumore che vi dà fastidio, che vi infastidisce, che vi disturba, che vi crea malessere. Qual è il rumore, non il canto delle cicale, ma il rumore che vi infastidisce? 3480758060. Dai, ne sentirò delle belle oggi.
1: Ti ho sentito.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: È martedì 13 ottobre, buongiorno amici, buon martedì a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Che bella la musica nuova e che bello anche questo omaggio a Ornella Vanoni.

John Legend, All of Me su Radio Subasio. Oh, attenzione alle cicale, soprattutto se andate in Cina. Cioè, la notizia arriva appunto dalla Cina di un ragazzo di 18 anni che in Cina ha subito una perdita uditiva temporanea dopo essere stato esposto per oltre 4 ore al suono, al rumore delle cicale in una foresta. Gli esperti spiegano che un coro di cicale può superare anche gli 85 decibel. Ma che cicale avete in Cina? La soglia oltre la quale si registrano danni e infiammazioni alle cellule ciliati della coclea. Allora, o della coclea, adesso non so dove cade l'accento. Allora, no, vabbè, il giovane è completamente guarito in 14 giorni, però vi chiedevo quale rumore vi crea fastidio. Quel malessere, quel fastidio, quel disturbo. Qual è il rumore che vi infastidisce di più, che vi crea appunto disturbo e malessere? 3 4 8 0 7 5 80 6.

0: fuoco. Prendimi così, Piero Pelù su Radio Subasio. Buongiorno.
1: Buongiorno Vera, sì. Oggi per l'angolo della poesia.
0: Ah, c'è un angolo?
1: Una poesia da me inventata sul momento.
0: Prego.
1: È arrivato il freddo. Quando sì. hai bisogno di calore, accendi Subasio per almeno un paio d'ore.
0: Giusto.
1: Se poi hai bisogno di gioie e di sorrisi, non puoi che ascoltare Vera Torrisi.
0: Eccomi.
1: E come disse il filosofo Bernastasio,
0: sì.
1: non si può stare un giorno senza Radio Subasio. Buona
0: Bravo.
1: Giornata a tutti.
0: Sì, filosofo Bernastasio ha proprio ragione, grazie Stefano. Allora, vi chiedevo di rumori che vi danno fastidio, che vi disturbano, che vi creano malessere.
2: Buongiorno Subasio, buongiorno
0: sì.
2: Vera.
0: Ciao.
2: Sono Michela da Roma. Il rumore che proprio non sopporto, lavorando in un supermercato, sarà forse per quello, non lo so, la mano che sbatte vicino al carrello. Non lo so perché mi urta in un modo esagerato.
0: Ma come? Lavori al supermercato e allora buon lavoro. E questi che la mano vicino al carrello, mannaggia.
3: Ciao a tutti, sono sì. Nicolas da Castelcivita.
0: Ciao Nicolas.
3: In viaggio verso il lavoro, i miei 50 chilometri mattutini.
0: Ah, però.
3: E il rumore che più mi ha dato fastidio e mi dà fastidio ancora oggi è lo sbattere del cucchiaino dentro il bicchiere quando si mescola. È un rumore che faceva mia madre.
0: Sì?
3: Non lo so, era più forte di me ed è più forte di me. Non lo sopporto.
0: Ti infastidisce, eh? Quel rumore che vi dà proprio fastidio, che vi crea malessere, che vi disturba. Qual è?

alle canzoni più belle di sempre, meraviglioso, e nella versione di Modugno e nella versione dei Negramaro, molto più recente. Attenzione, segnalazione di traffico, Enzo ci segnala sulla 1 direzione Ferentino, tutto fermo per incidente, quindi insomma trovate altre vie o occhio al navigatore. Buongiorno amici, buon martedì. Tra le canzoni che meravigliano, tra le canzoni che più ci piacciono, nell'ultimo periodo c'è questa che è firmata da Brunori, Sasse e Di Martino, cantata dalla Gianna. Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo 2 minuti alle 6.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con un'inflazione al 3,3%. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari delle bollette. Il titolare dell'economia parla alla Camera con un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas che produce energia. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua, c'è perché l'ho detto io e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia, se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 successi casalinghi, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi nubi sparse con residue piogge e isolati temporali al mattino tra Calabria e nord della Sicilia, con tempo in miglioramento nel pomeriggio. Sempre al mattino possibili isolate piogge in Puglia. Nel resto d'Italia situazione tranquilla e tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento al nord. Temperature in calo sulle regioni adriatiche con massime intorno ai 19-21 gradi, valori fino ai 22-23 gradi sul settore tirrenico e punte intorno ai 25-26 gradi in Sardegna e Sicilia meridionale. Venti fino a forti da nord al sud. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
16: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Eccoci pronti per la collection. Si fanno chiamare America, in realtà sono nati e cresciuti in Inghilterra. Su Radio Subasio, America.You Can Do Magic.

Music America, si sentono tutti questi anni, eh? La collection delle 6, buongiorno, le 6:09, buongiorno impavidi, coraggiosi del primo mattino, pronti ad affrontare una nuova giornata, questo martedì 13 ottobre 2026, ma anche lo sbalzo di temperatura, amici, perché se ieri mattina erano 17-18 gradi da queste parti, oggi ce ne sono soltanto 11, ci abitueremo a tutto, anche allo sbalzo di temperatura, ma non al rumore che vi infastidisce, a quello che vi provoca un certo malessere. Qual è? È il rumore che vi dà più fastidio, che vi disturba. 3 4 8 0 7 5 80 60, oltre al vostro buongiorno, oggi voglio anche saperne un po' di più su questo. Annalisa, madame, amica.

0: L'angelo di Francesco Renga su Radio Subasio. Rumori che vi danno fastidio, che vi creano malessere. Quali sono? 3 4 8 0 7 5 80 60. Sentiamo.
1: Buongiorno Vera e buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Katia da Paliano. Allora, io sono partita da casa alle 5 e sì, faceva 8 gradi. E il rumore che mi dà più fastidio è quando si mastica a bocca aperta. È proprio una cosa che prenderei un piatto e glielo tirerei in bocca.
0: Addirittura!
1: Fastidioso, fastidioso.
0: Oh, occhio, quando state con Katia a mangiare, chiudete la bocca quando mangiate.
2: Guarda,
0: insieme a Katia.
2: Forchetta, sì, che struscia o con un'altra forchetta o col piatto. Sono da Vallerano.
0: Ok, va bene, ciao.
3: Buongiorno a tutti.
0: Sì.
3: A me il rumore che dà più fastidio, proprio che mi fa saltare proprio i nervi, quando stai accanto a qualcuno che mentre mangia tipo sbatte le labbra, fa rumore con la bocca, proprio. Mi devo alzare e me ne devo andare, perché altrimenti ecco, proprio mi parte proprio la testa. Ciao a tutti da Stefano di Roma.
0: Ecco, quando Stefano si alza dal tavolo sapete perché. Poi.
4: Buongiorno, Radio Subasio. A me il rumore che dà più fastidio è una cosa stranissima.
0: Sì.
4: È quando si mangiano le ciliegie e le albicocche.
0: Sì.
4: Che poi c'è qualcuno che tiene l'osso in bocca e sgranocchia. Questo ossicino che gira. Mamma mia, insopportabile. Ciao, Michele da Ancona.
0: Ciao Michele, grazie. 3 4 8 0 7 5 80 60. Il rumore che vi fa salire.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Il volo Zucchero su Radio Subasio alle 6.26, Zucchero che si rifugia nella sua tenuta che si chiama Lunisiana Sul, nella Lunigiana, siamo in Toscana. E voi dove lo immaginereste se non in una tenuta, un antico mulino che lui ha sapientemente rimesso a nuovo, trasformando in una fattoria che ospita non solo la sua famiglia ma anche tanti animali da compagnia. Zucchero vi si rifugia ogni volta che può, quando ovviamente gli impegni professionali non lo costringono lontano da casa. Su Radio Subasio, buongiorno, dai che è martedì, Fulminacci, Stupida Sfortuna.

0: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
3: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
2: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
4: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da €16,800 con €3,500 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16,400 IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Marco Mengoni sulla sua novità dice: ci sono canzoni che hai dentro, che escono istintivamente e naturalmente, le scrivi e vengono immediate, e questa è una di quelle. Marco Mengoni su Radio Subasio, giornate.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Duran Duran, rumori che vi danno fastidio, che vi infastidiscono, sentiamo cosa ci state raccontando.
1: Ad alcuni potrà anche piacere, a me invece dà un fastidio tremendo. Nel pieno dell'estate, io abito in campagna, le cicale che cantano contente, assordanti, troppo. Serena da Firenze.
0: Ciao Serena, effettivamente è da lì che siamo partiti, perché un giovane in Cina dopo 4 ore di cicale ha perso temporaneamente l'udito, poi è guarito. Ma Cristina da Osimo scrive: tutti i sensori della macchina di mio marito alle 4 del mattino, appena mi siedo il sensore della cintura, poi il sensore della retromarcia, poi tutti i sensori mentre il mio marito Daniele fa manovra. Ciao Paperi, il suono del messaggio del telefonino di mio figlio che arriva di continuo.
2: Buongiorno Vera,
0: sì.
2: Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Il suono che veramente mi dà fastidio è la voce di mia suocera, è un suono prodotto che veramente mi dà veramente fastidio, io l'ho detto anche a Chiare Lettere, ma
0: niente
2: non riesco a debellarla. Buona giornata.
0: Niente, non sta zitta, va bene, ciao Giovanni, un bacio. Allora, l'ultima parola, chi avrà l'ultima parola in questo appuntamento di tutti svegli di questa mattina? Una piccola barzelletta, un colmo, una diciamo così, una freddura. 3 4 8 0 7 5 80 60. Chi avrà l'ultima parola?

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: non c'è, Neck su Radio Subasio. Sentiamo di chi è l'ultima parola oggi, un colmo, una freddura, una barzelletta al 3480758060.
1: C'è un palermitano incontinente che va dal dottore. Dottore, dottore, io mi faccio la pipì addosso. Ah, incontinente? No, no, qui a Palermo. Buona giornata. Marco da Latina.
0: E l'ultima parola è la sua, da Marco da Latina. Grazie. Grazie amici, chiudiamo con l'ultima canzone, Ed Sheeran.

0: Shira da chiudere, amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato. Prima l'informazione e le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa ha previsto il ricorso a tecniche poco invasive con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Il Fondo Monetario rivede al rialzo il PIL dell'Italia, più 0,8% quest'anno con un'inflazione al 3,3%. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% nel 2026 per poi registrare una lieve accelerazione l'anno prossimo. L'invito di Giorgetti, usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il titolare dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas, così Meloni ad Assolombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. In Francia, attacco informatico ai sistemi di refrigerazione, colpiti centinaia di supermercati, perse grandi quantità di prodotti freschi e surgelati, i danni a monterebbero a svariati milioni, aperta un'inchiesta a Parigi. Calcio dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. La sesta di A si chiude con due successi casalinghi, Atalanta Venezia 3-1, Torino Udinese 2-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla diramazione Roma Sud verso la A1, tratto chiuso per incidente tra San Cesareo e il bivio diramazione Roma Sud A1 Milano-Napoli. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra Monte Porzio Catone e San Cesareo. Sulla A1 verso Napoli, traffico bloccato per incidente tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. È chiuso il tratto tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Ci sono 4 chilometri di coda per il tratto chiuso verso Napoli tra il bivio A1 A24 e il bivio A1 diramazione Roma Sud e proseguendo 3 chilometri di coda tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Aulla statale 665 Massese e l'incrocio Montelungo. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
10: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Chuck, motore.
16: Azione. Vieni a giocare con noi.
17: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutti.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Yuhu, calciolone!
2: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Eccoci, buongiorno, sono le 7:05 e anche stamattina, martedì 13 ottobre, siamo tutti in piedi su Radio Subasio. Sono Gianluca Giurato, vi accompagnerò come sempre fino alle 10. Si parte con Antonello Venditti.

so, questa canzone Alta Marea ci fa pensare ai tempi ormai andati, soprattutto stamattina che è un po' più freschino, ecco, rispetto alle altre. Tra un po' facciamo anche il giretto delle città d'Italia, come sempre, intorno alle 7:20 per vedere quelle che sono le temperature. Però Alta Marea, lo so che magari fino all'altro ieri abbiamo sbuffato, anzi proprio boccheggiavamo per il caldo, insomma è stata un'estate molto particolare, questo lo sappiamo, però adesso che l'estate non c'è più, un pochino, dite la verità, non la rimpiangete anche voi? Quindi pensate alla bassa marea, all'alta marea quando si andava al mare, tutte queste cosine qua. Ma ci sono cose belle che accadono anche adesso, lo sentivamo anche prima, insomma Halloween che sta per arrivare, mancano pochi giorni, poco più di 2 settimane, e poi ne abbiamo già parlato in abbondanza, con abbondante volevo dire anticipo, nel senso che già ad agosto noi abbiamo affrontato il tema del Natale, quest'anno veramente abbiamo anticipato un po' tutti, e ho scoperto grazie a voi che in effetti c'è gente che già durante l'estate inizia a preparare tutte le cose proprio relative al Natale, anche gli addobbi, perché chi è proprio fissato, chi ama il Natale, ci pensa molto molto prima, anzi magari vive l'anno proprio in vista di questa ricorrenza che insomma comunque arriverà alla fine di dicembre. Va bene, detto questo, noi preoccupiamoci invece della giornata di oggi, di quello che succederà per esempio tra pochissimo, detto del giretto delle città. Prima ancora c'è l'oroscopo, ma prima c'è Giorgia.

0: Tubasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Giornata meditabonda, insolita per noi. L'attenzione è rivolta all'ascolto interiore. Eccellenti intuizioni evitano sprechi o perdite di denaro. Non sottovalutiamo le esperienze già vissute e procediamo senza alcun cedimento. Mietiamo consensi. Toro, umore ombroso con la luna in opposizione. I conti che non tornano ci danno da pensare. Come pronto soccorso stringiamo la cinghia. Faremo meglio a mollare gli ormeggi del cuore, cogliere quel che c'è di bello e modificare ciò che non ci piace. Gemelli, momento produttivo. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Troppe varianti ci confondono. La fase non sarà esaltante, ma abbiamo delle carte da giocare. Ci sono in atto cambiamenti importanti. Cancro, è sufficiente guardarci dentro, ritrovare la guida interiore per recuperare serenità e saggezza. Nell'impresa ci sostengono la Luna, Mercurio e Venere. Le circostanze ci remano contro. Abbiamo abbastanza tenacia e fiducia per non gettare la spugna. Leone, il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori. Modifichiamo l'atteggiamento con i colleghi, mettendo da parte presunzione e orgoglio. Confusi e disorientati, specie se siamo in prossimità dell'altare, un po' di panico è naturale che ci sia. Vergine, la luna in sestile dallo scorpione porta belle notizie in merito a un colloquio di lavoro, la richiesta di un aumento di stipendio, un cambio di mansioni. Non sottovalutiamo idee e intuizioni che potrebbero sorprenderci proprio quando meno ce lo aspettiamo. Bilancia, gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia, con un'occasione fortunata per un compito o un progetto che promettono soddisfazioni. Sfoderiamo la grinta se abbiamo delle ambizioni da soddisfare e se ci teniamo alla nostra occupazione. Scorpione, la corsa professionale ci vede tra i primi classificati, ma prima di cantare vittoria aspettiamo di vedere nero su bianco i risultati definitivi. Abbiamo molta carne al fuoco, tante opportunità da vagliare. Non siamo frettolosi, pensiamoci con calma. Sagittario, la famiglia unita è pronta per affrontare un'iniziativa consistente. Facciamo in modo che la cura del particolare non ci precluda la visione d'insieme. Possiamo contare sulla stima, sul sostegno e sull'amore del compagno, se ne abbiamo uno accanto. Capricorno, intuizione e logica vanno di pari passo. Scopriamo ragioni finora incomprensibili, chiariamo i dubbi e troviamo soluzioni adeguate ai problemi. Siamo nella condizione ideale per affrontare un esame, un colloquio o per proporci per un nuovo incarico. Acquario, facciamo attenzione negli affetti e nel lavoro. Siamo agitati e rischiamo di dire cose che non pensiamo realmente o di fare discorsi senza capo né coda. Progettualità intensa. Affianchiamole impegno e costanza per realizzare ciò che abbiamo in mente. Finiamo con i pesci. La serenità porta il sole anche nelle profondità nascoste dell'animo. Viviamo la giornata a cuore aperto. Abbiamo la possibilità di riuscire con poco sforzo. Teniamo gli occhi ben aperti per non perdere l'appuntamento con l'amore. La Luna e Venere sono con noi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Sono le 7:20 e Radio Subasio, questo era come sempre, noi facciamo un giretto alle città d'Italia per vedere le temperature e in effetti, come si diceva anche in apertura alle 7, oggi sono più basse rispetto a ieri, anche di diversi gradi in alcuni posti. A Roma abbiamo 14 gradi per esempio ora, 14 anche a Milano, Napoli leggermente meglio con i suoi 15 gradi, a Torino riscendiamo a 14, ci sono 16 gradi a Genova che è sempre un po' più calda, anche d'inverno lo sappiamo, 12 gradi a Venezia, 10 a Bologna, mamma mia, copritevi amici di Bologna, 11 gradi a Firenze, fa freschino, devo dire anche qui, 20 gradi invece a Palermo, non dico che si esce a maniche corte, ma insomma, 15 gradi ad Ancona, una via di mezzo, a Perugia fa freddo, 10 gradi, ma non quanto all'Aquila, oh, mettete il giubbotto pesante, ci sono 7 gradi stamattina, amici aquilani, 16 gradi a Bari e 16 anche a Cagliari, adesso invece tanti tanti gradi di felicità, di amore, perché come sempre arrivano i messaggi di auguri che leggeremo intorno alle 7:30, quindi mandatelo scritto il vostro messaggio di buon compleanno per una persona cara adesso 348 075 80 60.

Mi fido di te, giovanotti, su Radio Subasio. Ci fidiamo dei vostri messaggi sempre bellissimi. Anzi, rileggiamo pure i messaggi di auguri di buon compleanno in questo spazio ogni mattina a quest'ora. Buongiorno Radio Subasio, oggi nostro nipote Francesco compie 12 primavere. Infiniti auguri da nonno Giancarlo e nonna Giovanna. Tanti auguri a Viola per i suoi 18 anni, da mamma Petra, babbo Marco, i fratelli Michele e Davide. Benvenuta allora tra i maggiorenni, cara. Tiziana, oggi compio 60 anni, ma me ne sento 30. E questo è l'importante. Auguroni, cara. Auguri a Pietro di Corinaldo per i suoi 8 anni, da tutta la sua famiglia. Ancora tantissimi cari auguri al nostro adorato papà, 78 anni di te, uomo meraviglioso. Auguri da tutta la Big Family. Ciao Radio Subasio, sono Noemi di Foiano della Chiana, Arezzo. Mi fate gli auguri, oggi faccio 54 anni, una ragazzina anche tu, eh. Tantissimi auguri Mati e benvenuta nell'adultità. Mantieni sempre il tuo sorriso, zia Natasha, anche lei compie 18 anni come appunto Viola. E poi vediamo, vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno a mio cugino Vincenzo, che oggi compie 19 anni, quindi lui già maggiorenne da un anno. Tanti auguri da Ilaria. Serena dice tantissimi auguri a mio nipote Allen, che compie 5 anni oggi, piccolino. Tanti auguri, auguri a mia madre che si chiama Giulia, è di Roma, precisamente di Torlupara. Grazie mille, ci tengo molto. Tanto ci tieni che non ti sei firmato o firmata, ma comunque lei capisce e apprezza sicuramente gli auguri. Tantissimi auguri alla mia nonnina, che oggi compie 89 anni, con tanto affetto la tua nipotina Annalisa. E ancora buon compleanno mamma, grazie per la tua dolcezza, scrivono Maria Lucia e Giovanni da Gragnano Napoli. E facciamo gli auguri a tutti gli altri e soprattutto a Paul Simon, eccolo.

0: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
1: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono!
6: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa, approfittane, solo fino al 9 novembre, maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

i bambini a entrare in classe, quello accadrà alle 8. Prima c'è la classe che unisce tutti i bimbi d'Italia, tutti gli studenti, anche quelli più grandi, perché insomma il gioco è aperto a tutti. E oggi interroghiamo su Radio Subasio in scienze, bellissima materia, no? Una delle più interessanti, sono tutte importanti e interessanti. Però oggi per scienze vi voglio fare una domanda sugli animali, cari bambini, e so che risponderete bene, perché voglio chiedervi qual è l'animale terrestre più grande del mondo, che ha anche tra l'altro una memoria di ferro, quindi vi aiuto anche un pochino da questo punto di vista. Ricordate, l'animale terrestre più grande del mondo, quindi non confondetevi. Ditelo con un messaggio come sempre al 348 075 8060, che è Radio Subasio. Tra poco si fa il giretto delle scuole d'Italia.

0: Interrogazione di scienze su Radio Subasio. Vi ho chiesto qual è l'animale terrestre più grande del mondo che ha anche una memoria di ferro. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Sofia da Frosinone, 9 anni.
0: Ciao.
1: E la risposta giusta è che è l'elefante.
0: Sì.
1: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Sofia, hai ragione, è proprio l'elefante.
2: Ciao, sono Edoardo da Massa, ho 10 anni e secondo me
0: sì,
2: l'animale con la memoria di ferro e il più grande del mondo è l'elefante.
0: Bravo.
2: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: L'elefante africano di savana è il più grande animale terrestre vivente sulla Terra, però non è il più grande in assoluto perché appunto quel primato spetta alla balenottera azzurra che vive negli oceani. Tra l'altro i maschi adulti arrivano a 3,24 metri al garrese, le spalle, pensate un po'.
3: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia da Gdania e la risposta giusta è l'elefante.
0: Sì.
3: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Brava Beatrice, sentiamo chi c'è.
4: Ciao Gianluca, sono Edoardo da Milano e la
0: ciao,
4: risposta giusta è l'elefante. Ciao Radio Subasio, tu, buona giornata.
0: Buona giornata a te Edoardo, bravo, sentiamo.
5: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
5: Mi chiamo Giosuè, faccio la terza elementare. L'animale più grande del mondo,
0: sì,
5: terrestre, è l'elefante.
0: Bravo che hai specificato terrestre. Tra l'altro in media questi animali pesano 6 tonnellate, ma gli esemplari più grandi possono arrivare anche a 10 tonnellate, 10.000 kg, pensate. Mangiano fino a 150 kg di cibo vegetale al giorno e bevono oltre 100 litri d'acqua. Vabbè, sono così grandi, insomma, effettivamente ci sta, ci sta. L'ultimo messaggio, dai, chi c'è?
6: Ciao, sono Ariel da Roma.
0: Ciao.
7: L'animale più grande?
0: Qual è?
6: È l'elefante.
0: Sì.
7: Radio Subasio.
0: Ma che carina, carinissimi e bravissimi tutti i bambini, vi aspetto domani.

0: Yeah, yeah, you and me, la canzone di Biagio Antonacci ci porta alle breaking news di TGCOM 24 a Radio Subasio, 8:02.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con una inflazione al 3,3%. La crescita nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il responsabile dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Asso Lombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo. Prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua. C'è perché l'ho detto io e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia: se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Calcio: la sesta di A si chiude con 2 vittorie casalinghe. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione su strade e autostrade. Sull'autosole tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza a seguito di un incidente. Al momento si transita su una sola corsia e si registrano 7 km di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone. In alternativa, chi è in viaggio sull'autosole in direzione Napoli, consigliamo di uscire a San Cesario, dove ci sono 4 km di coda a partire dal bivio con l'autosole, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. Sulla 8 Milano-Varese, code per traffico intenso tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Incolonamenti sulla 22 del Brennero tra Mantova Nord e Nogarole Rocca in direzione Brennero. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, materiali dispersi in carreggiata al bivio per il Terminal 1. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
7: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
19: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
18: Che fai?
19: Lavoro per la salute del corpo.
18: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
19: Una parte? Al massimo una particella.
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
22: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Sono le 8 e 7 minuti, buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, tutti in piedi, insieme ancora fino alle 10, si riparte con gli Spandau Ballet 1986, splendida questa.

Through the Barricades. Questa è una canzone che compie 40 anni proprio quest'anno, bellissima, degli Spandau Ballet, sempre molto raffinati e devo dire immortali. Poi insomma la voce di Tony Hadley sappiamo ancora oggi è come allora, perché quando lo sentiamo cantare dal vivo veramente ci lascia stupiti anche dopo più di 40 anni. Va bene, a proposito di anni, adesso andiamo molto indietro perché vediamo che è successo di importante il 13 ottobre nel corso della storia. Andrei al 1792, quando su disegno, su progetto dell'architetto James Hoban, viene appunto iniziata la costruzione della Casa Bianca. Nessuna festa né cerimonia ufficiale quella volta per l'inizio dei lavori della residenza presidenziale più nota al mondo. Andiamo al 1884, quindi saltiamo al secolo successivo. Viene istituito proprio il 13 ottobre di 142 anni fa il meridiano di Greenwich. Individuare il meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo in base a un tempo universale era l'obiettivo dei 41 delegati di 25 nazioni che appunto si ritrovarono alla conferenza internazionale dei meridiani a Washington. E adesso andiamo al 1893, quindi restiamo in quel secolo per parlare di qualcosa di molto interessante, perché appunto proprio il 13 ottobre di quell'anno viene richiesto il copyright per la canzone Good Morning to All, scritta da Mildred and Patty Hill. Il brano delle sorelle di Louisville è quello su cui, modificando il testo originale, è stato in seguito costruito un pezzo, un motivetto che tutti quanti cantichiamo più volte all'anno, insomma a seconda delle ricorrenze, perché allora quella volta faceva Good Morning to All, invece oggi fa Happy Birthday to You, insomma è quello, tanti auguri a te, che è il più diffuso inno augurale al mondo, è veramente internazionale, quindi è stato modificato leggermente, più che leggermente, il testo. Allora cari amici, vi voglio chiedere a questo proposito, quali sono stati gli auguri più belli che avete ricevuto in assoluto nella vostra vita, quelli che vi ricordate proprio con maggior affetto e stupore? Ditecelo al 348 075 8060.

Gaia su Radio Subasio, sono le 8:21, è l'orario giusto per scegliere una canzone e mandare un messaggio vocale, perché tra poco c'è il voice box, quindi prendete il vostro telefono, chiaramente se non state guidando, magari se guidate fatelo fare a qualcun altro, pure fermatevi, prendete il telefono e mandate un messaggio vocale adesso dicendoci come vi chiamate, da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire tra qualche minuto su Radio Subasio. Sarete voi stessi ad annunciarla nel voice box, quindi aspettiamo ora i vostri vocali al 348 075 80 60.

0: Eccezionale, questa è la canzone di Irene Grandi su Radio Subasio. Eccezionali, magari degli auguri che avete ricevuto nel corso della vostra vita che vi hanno veramente lasciato senza parole. Claudia da Roma dice: l'augurio più bello che io abbia mai ricevuto è stato di mio figlio quando alla festa della mamma mi ha scritto: auguri a te che so non mi lascerai mai solo. Devo dirlo, ho pianto e ci credo davvero.
1: Ciao Radio Subasio, Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
1: Gli auguri più belli sono stati gli ultimi.
0: Sì.
1: Mia figlia ventenne, quindi roba eccezionalissima, mi ha scritto una lettera.
0: Dai.
1: Mi ha fatto gli auguri e mi ha scritto: mamma, è una gran fortuna avere una mamma come te.
0: Vedi?
1: E mi commuovo ancora adesso perché è troppo bello.
0: È troppo bello davvero, in effetti. Quindi insomma, gli auguri fatti dai figli, in questo caso alle mamme, sono stati quelli che hanno colpito di più fino a questo momento. Ma possiamo parlare di auguri di buon compleanno o di altri tipi di auguri, quelli più belli ricevuti in assoluto nella vostra vita. 348 075 80 60.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
10: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria AEG, insieme a 349 euro. Unieuro.
11: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
12: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
15: Ciao a tutti amici di Radio Subasio, sono Paola da Lainate e questa mattina è un giorno meraviglioso per cui voglio dedicare a tutti Beautiful Day degli due. Grazie e buona giornata a tutti.

Beautiful Day, la canzone degli U2 su Radio Subasio. Ottima scelta, Paola Dalinata in provincia di Milano, che tra l'altro nel suo messaggio ci ha detto una giornata bellissima. E beh, sì, e se non è bellissima per gli altri lo diventerà, perché anche questo è il significato di questa canzone. Insomma, una giornata che può sempre prendere un'altra piega, una canzone che parla di resilienza, di forza, quello che ci vuole a quest'ora del mattino. Poi il martedì dicono che sia la giornata peggiore, perché non è vero che è lunedì, dicono il martedì. Quindi ecco, oggi Paola ci ha dato una bella sferzata di energia e di positività. Grazie a te, grazie a tutti gli altri come sempre per i vostri messaggi. Il Voice Box torna anche domani, dopodomani, tutti i giorni, sempre alle 8:30. Intanto Merck & Cremont su Radio Subasio.

0: Battito animale di Raff su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi stiamo parlando degli auguri più belli ricevuti in assoluto nella vostra vita. Chi c'è?
1: Sono Lucia di Nocera Umbra.
0: Ciao Lucia.
1: L'augurio più bello, beh, diciamo che non è proprio un augurio, ma una volta mia figlia, la più grande delle due, ha scritto un post su Facebook.
0: Sì.
1: Sono orgogliosa quando mi dicono somigli tutta alla tua mamma.
0: Eh beh, sono soddisfazioni sicuramente. Bello, bellissimo come messaggio. Però c'è forse un augurio ancora più importante che veramente, insomma, fa commuovere. Sentiamolo.
2: Il mio augurio più bello della mia vita, lo posso dire?
0: Sì.
2: L'ho avuto 2 anni fa quando mio oncologo, dottore curante, mi ha detto: auguri signora, hai vinto la bestia. Grazie mille, sono Tania di Pesaro.
0: Eh beh, si sente tutta la commozione appunto nella tua voce, un augurio di quelli che chiaramente, insomma, fanno veramente un piacere enorme più di qualsiasi altra cosa. Silvia da Castelfidardo dice: mia figlia è un susseguirsi di carinerie e affetto, come se fosse un augurio per ogni giorno. Vedi che bello, ci amiamo e sono felicissima di questo. Un saluto a lei che forse è in ascolto. Salutiamo allora tua figlia. Vogliamo sapere qual è stato l'augurio più bello. Può essere arrivato per un compleanno appunto, oppure ecco un messaggio che non c'entra con una ricorrenza, oppure un augurio per qualcosa di importante, insomma una battaglia vinta. 348 075 80 60, ditecelo a Radio Subasio.

0: Il nuovo di James Blunt su Radio Subasio si chiama Circles. Arrivano le breaking news di TGcom 24 quando mancano pochi secondi alle 9.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi, l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana, sull'agenda si naviga a vista. Mosca frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. Contatti in corso, puntualizza il Cremlino. Quando avremo qualcosa da comunicare, lo faremo sapere. La NATO intanto avverte la Russia: se attaccati, combatteremo. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso e annuncia un nuovo simbolo. Il leader del Carroccio fa il passo indietro formale per arrivare alla rielezione del 25 ottobre. Orgogliosi delle nostre radici, dichiara, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. A 34 anni muore R.J. Mitty, il Walter White Jr. di Breaking Bad. L'attore statunitense recitò nella popolare serie TV per la quale fu premiato nel 2014. Aveva 3 anni quando gli fu scoperta una paralisi cerebrale. Dedicò parte della sua vita al sostegno delle persone con disabilità. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 successi casalinghi. Atalanta Venezia 3-1, Torino Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione sta attraversando la nostra penisola e prima di abbandonare l'Italia oggi porterà ancora un po' di maltempo all'estremo sud, quindi giornata tra sole e nuvole in gran parte del sud, con qualche acquazzone o temporale soprattutto in questa prima parte del giorno su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in calo in gran parte del sud e sarà anche una giornata ventosa per venti settentrionali in gran parte del centro e del sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Bollettino Degiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in
13: incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
16: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
20: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
19: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobile.com.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Eccoci qua, le 9:07, pronti per l'ultima ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Andiamo indietro al 1977 con l'immenso Pino Daniele, Napoleon.

Sei tu, questa è la canzone di Levante che la stessa artista ha presentato proprio all'ultima edizione del Festival di Sanremo quest'anno. A proposito di Sanremo, ha a che fare con questa importante manifestazione, insomma la più importante manifestazione musicale italiana, anche l'artista che dovete indovinare stamattina. Si tratta di un giovane cantautore. Perché dico Sanremo? A parte che lui c'è stato più volte, insomma, ma la sua storia è, diciamo, anche un po' diversa rispetto ad altri giovani, perché lui prima è andato a Sanremo e poi è andato ad un talent, lo possiamo dire qual è il talent, amici, e l'ha pure vinto. Ecco, aveva esordito un po' di anni fa, una decina praticamente, al Festival di Sanremo con una canzone. Un paio d'anni dopo è andato ad Amici, ha vinto il talent e da lì, insomma, la sua carriera è proprio esplosa, tant'è vero che adesso è veramente uno dei big della musica italiana. Quest'estate ci ha regalato una canzone che abbiamo suonato tantissimo su Radio Subasio, che abbiamo ballato, cantato, ed è la canzone che dovete indovinare, quindi insomma ce l'avete anche bella fresca fresca, perché è proprio un pezzo che va in onda, ecco, che sentite e che avete sentito negli ultimi mesi. Di chi sto parlando? Di quale canzone? Dai che è facile. 348 075 8060, mandate un messaggio vocale con il vostro nome e la soluzione chiaramente, perché poi il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qui da noi. Prima ascoltate la clip.

0: Questa è la canzone di Emma con Fabri Fibra su Radio Subasio. Andiamo a Roma dove c'è Fortuna. Ciao Fortuna.
1: Ciao, buongiorno.
0: Che bel nome che hai, veramente, che poi non è un nome tanto comune. Com'è no. Che ti hanno chiamato così?
1: Allora, perché sono nata a Napoli, San Giorgio a Cremano. E sono nata sulle scale di mia nonna.
0: Ah, sulle scale di tua nonna? In che senso sulle scale?
1: Che mamma ha rotto le acque, non ha fatto in tempo ad arrivare alla macchina, e sulle scale, diciamo, lì sono uscita io. Mio padre ha preso la mia testa e mi ha adagiato a terra. Quindi da lì poi fortuna che non ha battuto, fortuna che non è morta. La mia testa e mi ha adagiato a terra. Quindi da lì poi fortuna che non ha battuto, fortuna che non è morta. Che fortuna, eravamo a Napoli.

0: La canzone, abbiamo la fortuna di parlare con te. Adesso basta, perché poi questo nome si presta a 10.000 battute. Invece raccontami un po' di te, che fai a Roma?
1: Allora, io ho un negozio aperto al pubblico, mm-hmm. e mi occupo di energia.
0: Energia?
1: Sono a contatto con i clienti tutto il giorno, con le persone.
0: Che dicono le persone in questo periodo, che l'energia costa così cara?
1: Questo periodo è difficile.
0: È difficile. Vengono a lamentarsi da te un po' i clienti?
1: Sì, anche quello sempre, no?
0: E tu che cosa rispondi? Perché insomma non è facile per voi.
1: Ma noi sì, cerchiamo sempre di soddisfare il cliente, di farlo andare via con una soluzione, intanto in un modo o nell'altro bisogna essere positivi, la soluzione
0: certo.
1: Che è sempre nella vita, no?
0: Verranno tempi migliori, insomma speriamo
1: sì.
0: Nella fortuna.
1: Sì,
0: giusto.
1: <vero.
0: ride> Allora, sì. Cara, e poi invece è finito l'orario di lavoro nel negozio, cosa fai?
1: Poi vado a casa dove mi aspetta mio marito e i miei due bambini, una di 18 anni che va all'università, Melissa, che saluto, e il piccolo Gianluca di 10 anni che saluto.
0: Che saluti, sono lei all'università, in questo momento lui a scuola, immagino.
1: Sì.
0: Bene, bene. Allora, cara fortuna, è il momento di dare la soluzione. Qual è la canzone mostrificata di oggi?
1: Cabana del mitico Irama.
0: Mitico Irama, ti piace tanto, eh?
1: Sì, molto.
0: Beh, allora lo sentiamo insieme volentieri. Ciao cara, grazie per aver giocato con noi.
1: Grazie a voi, un bacione.
0: Un bacione alla nostra fortuna di Roma che abbiamo appena sentito su Radio Subasio. In tanti avete individuato il cantante giusto e la canzone giusta, quindi la sentiamo, è il momento. Lui è Irama, l'abbiamo detto, Cabana.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
3: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
4: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
5: Mantenere il veicolo nella corsia.
6: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Chuck, motore,
12: azione, vieni a giocare con noi.
13: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli.

0: sotto un metro.
1: Di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Una delle canzoni più conosciute di Barry White, che però non ha avuto all'epoca grossi risultati a livello di classifica. 1975, Let the Music Play.

0: sempre Rosser Mazzotti su Radio Subasio. Sicuramente l'emozione che ti rimane per sempre è quella di un augurio che resta stampato nella tua mente. Qual è stato l'augurio più bello che avete ricevuto nella vostra vita? Sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Luciana da Latina.
0: Ciao Luciana.
1: Allora, l'augurio più bello che ho ricevuto.
0: Sì.
1: E il giorno delle mie nozze, uh-huh, con un meraviglioso regalo da parte dei suoceri di mio fratello.
0: Ah, di tuo fratello.
1: Con un bigliettino,
0: sì,
1: piccolo, di quelli da visita che si usavano una volta.
0: Belli.
1: Con sole tre parole.
0: Quali?
1: Come oggi sempre.
0: Dai.
1: Una commozione grandiosa. È stato il biglietto forse il più caro di tutti i regali. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao cara. Beh, in effetti a volte veramente poche parole sono più efficaci di un lungo discorso, eh.
2: Antonello da Roma.
0: Ciao.
2: Mia madre, dopo un brutto incidente frontale con uno scooter, con una macchina, io stavo sullo scooter ovviamente, è venuta a casa, quando sono uscito dall'ospedale mi ha guardato e mi ha detto: sei talmente cattivo che manca il diavolo di ore. È stato un bello augurio.
0: È stato un bello augurio, sì. E ce n'è un altro forse ancora più divertente che ci manda Alfonso da Caserta, che dice: ti faccio grandissimi auguri di cuore perché tu stia sempre bene. E gliel'ha mandati la sua ex moglie per non perdere il mantenimento. E beh, chiamala scema. Non ho bisogno.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: L'amore sublime, quello di Renato Zero su Radio Subasio. Pozzo, si parla di amore oggi?
1: No, direi proprio di no. Oggi si parla di sanità.
0: Ah, sanità.
1: Sanità, non quella mentale.
0: Insomma, pure ci riguarderebbe.
1: Pure ci riguarderebbe in un periodo così bislacco in giro per il mondo. Invece parliamo di un aspetto importante della nostra vita di cittadini, cioè le prestazioni sanitarie. Mm. Sai che intorno a questo aspetto del servizio pubblico spesso si alzano polemiche in memoria del fatto che comunque il nostro è uno dei sistemi sanitari più invidiati al mondo,
0: è
1: proprio
0: vero,
1: per il tipo di prestazioni che rilascia.
0: Nonostante tutto, insomma.
1: Nonostante tutti i problemi che ci sono, tipo le lunghe liste d'attesa.
0: Esatto.
1: E allora questa mattina noi ci concentreremo su alcuni dati di un recente sondaggio condotto su un campione rappresentativo di italiani per capire che cosa orienta la scelta di un centro medico privato, quindi alternativo, rispetto alle strutture pubbliche. Sono dati molto interessanti che snoccioleremo più avanti, ma che mi danno lo spunto per chiedervi intanto se vi è mai capitato di scegliere un centro medico privato per avere prima magari l'appuntamento. Vi ha costretto in questo caso appunto la lista d'attesa del pubblico, è stata una scelta deliberata vostra? E quanto ha pesato il prezzo? Lo avete guardato o in quel momento contava solo la salute di fronte alla quale
0: giustamente
1: a patto di avere
0: le
1: risorse non stai a guardare? E poi la domanda delle domande: cosa dovrebbe cambiare nella sanità perché nessuno sia più costretto a scegliere tra aspettare e pagare? Domande di una certa complessità che come sempre però pescano nell'esperienza personale. 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra poco.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Alex Warren, Ordinary su Radio Subasio. Così chiudiamo l'appuntamento di oggi. Tutti in piedi, torna domani alle 7. Adesso invece torna il Pozzo che vi accompagna come sempre fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto. C'è l'informazione, le breaking news di TGcom 24. Mancano pochi secondi alle 10. A domattina, ciao.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa viene ricoverato al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'operazione di rimozione forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Ottimismo in Vaticano, preghiere da tutto il mondo. L'economia mondiale ha retto, ma potrebbe essere al limite. L'allarme emerso dal World Economic Outlook, presentato durante le riunioni del Fondo Monetario Internazionale a Bangkok. Migliora di 0,3 punti percentuali, da 0,5 a 0,8% la previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio. Meloni torna a chiedere all'Unione Europea risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier annuncia che riproporrà personalmente al Consiglio Europeo la flessibilità sui conti pubblici. 4 morti, oltre 10 feriti negli attacchi russi su Kharkiv avvenuti nella notte, lo riferiscono fonti ucraine. Mosca intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Avvertimento del comandante NATO in Europa, Grinkevich: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, sapremo reagire, assicura. In Francia, attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati. Danni per milioni di euro. I pirati informatici avrebbero attivato da remoto lo sbrinamento forzato dei sistemi di refrigerazione, alzando le temperature fino a 50 gradi. Calcio nei posticipi della sesta giornata di Serie A. Il Torino vince in casa 2-1 contro l'Udinese. L'Atalanta batte 3-1 a Bergamo il Venezia. Stasera in campo la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21 Villarreal Napoli e Inter Club Brugge. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da €49 al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
4: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da €49 al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 740, anticipo €6,000, rata finale €9,703. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
6: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
7: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
6: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
8: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 65G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Unieuro.
10: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
15: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
14: poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
15: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Buongiorno amici di Subasio dal Pozzo, insieme fino alle 13 in questo martedì numero 13 di ottobre 2026. Inizio riservato a Mike Oldfield e la sua Moonlight Shadow.

0: Che potenza la voce di Maggie Reilly, che diventò un elemento di distinzione in quegli anni per la produzione di Mike Oldfield, con altre canzoni che arrivarono in vetta alle classifiche dei dischi del tempo. E ne è passato di tempo. Tempo che non passerà in vano, almeno le tre ore che abbiamo davanti, con tante canzoni, tanti suoni, tante emozioni e uno spunto. Almeno questa mattina uno spunto di riflessione. Ogni mattina uno spunto diverso che trae origine dalla cronaca e dalle notizie di attualità. Oggi, amici carissimi, ci occuperemo di sanità. Un tasto dolente, perché se da un lato sono in tanti a invidiarci nel mondo un servizio sanitario che davvero ci assiste e ci accoglie sempre, dall'altro abbiamo ancora qualche problemino sulle liste d'attesa. Per esempio, secondo un recente sondaggio condotto su un campione rappresentativo di italiani per capire che cosa orienta la scelta di un centro medico privato, è emerso che il 57,9% preferisce non aspettare con il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi si rivolge appunto a un centro medico privato, che diventa un po' il target della nostra discussione questa mattina. Infatti, in base a questi dati, che tra un po' vi enuncerò nella forma completa, voglio chiedervi se vi è capitato o vi capita abitualmente di scegliere un centro medico privato per avere prima magari l'appuntamento, vi ha costretto la lista d'attesa del pubblico, e quanto pesa il prezzo, posto che bisogna avere soldi in tasca per poterne approfittare. Ci avete fatto caso, o in quel momento contava solo la salute, che ha ogni priorità in genere rispetto alle altre considerazioni economiche? E cosa poi dovrebbe cambiare la sanità perché nessuno sia più costretto a scegliere tra aspettare e pagare? Ne parliamo questa mattina a partire dalle 11, ma intanto scaldate i pensieri e, se vi va, rendeteceli subito con la vostra voce al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno, e va a Stefania che ci ascolta e ci saluta da Ancona. Buongiorno a te Stefania, buon ascolto a tutti con la novità di Max Pezzali, Le ali.
1: Eravamo giovani,

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

La compagnia Vasco Rossi, Radio Subasio e le prestazioni sanitarie in strutture private. Beh, secondo un recente sondaggio condotto su un campione rappresentativo di italiani per capire che cosa orienta la scelta di un centro medico privato, è emerso che il 57,9% preferisce non aspettare, anche a costo di rinunciare alla struttura o al professionista che dà maggiore fiducia. E a parità di prestazione e prezzo, il 40,3% sarebbe disposto a lasciare un centro già conosciuto per un nuovo capace di offrire prima l'appuntamento. La ricerca mostra che le aspettative cambiano nelle diverse fasi della vita. La distanza tra le generazioni è infatti uno degli elementi più marcati di questa indagine. Tra gli under 35 la rapidità è il primo criterio per il 58,9%, mentre il prezzo pesa per il 30,2%. Nessuno indica la fiducia come fattore principale. Tra gli over 65 lo scenario si capovolge. La vicinanza conta per il 42,5% e la fiducia con il 41,2% raccolgono insieme oltre 8 indicazioni su 10, mentre rapidità e prezzo scendono rispettivamente al 5,9 e al 10,4. Uomini e donne, invece, mostrano priorità sostanzialmente sovrapponibili. Anche il digitale divide le generazioni. Per il 51% degli italiani, la possibilità di prenotare online, scegliere giorno e orario e consultare i referti via internet influenza molto la scelta del centro medico. E tra chi cerca informazioni o recensioni online prima di scegliere una struttura, l'87,3% attribuisce molta o abbastanza importanza anche ai servizi digitali messi a disposizione dal centro stesso. Insomma, un quadro dettagliato molto interessante sulla predilezione di alcuni centri privati, di sanità privata rispetto ad altri, su criteri fin qui esposti, che mi spingono a chiedervi intanto se vi è capitato di scegliere un centro medico privato per avere prima l'appuntamento. Vi ha costretto la lista d'attesa del pubblico? E quanto ha pesato il prezzo? Lo avete guardato o in quel momento, contava solo la salute? E cosa dovrebbe cambiare nella sanità perché nessuno sia più costretto a scegliere tra aspettare e pagare? Ne parliamo qui, come ogni mattina, al 348 075 8060.

0: ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, eh.
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Da Palazzo Te a Mantova.

0: la partecipazione di Amadeus, il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre sul canale 5.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insu ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Cover bellamente riuscita quella di Laura Pausini anche nei confronti di un grande successo di Raff, che ha trovato nuova linfa nella sua interpretazione. E siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Viva Ligabue, Radio Subasio e la sanità privata, che è il tema di oggi. Vi sto infatti chiedendo se vi è capitato di scegliere un centro medico privato per avere prima l'appuntamento. Vi ha costretto la lista d'attesa del pubblico e quanto pesa il prezzo? Lo avete guardato, in quel momento contava solo la salute. Ma poi cosa dovrebbe cambiare, secondo voi, nella sanità perché nessuno sia più costretto a scegliere tra aspettare e pagare? Ne parliamo come ogni mattina ora al 348 075 8060.

0: Someone Like You, Adele. Ora torna l'informazione con un nuovo aggiornamento. Quello che arriva è quello delle 11 su Subasio.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa ha ricoverato al Gemelli di Roma per rimuovere il nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'operazione forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Ottimismo in Vaticano, preghiere da tutto il mondo. L'economia mondiale ha retto, ma potrebbe essere al limite. È l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Migliora di 0,3 punti percentuali, da 0,5 a 0,8, la previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime di luglio. 4 morti, oltre 10 feriti negli attacchi russi su Kharkiv avvenuti nella notte, lo riferiscono fonti ucraine. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare le elezioni in Ucraina. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa, Grinkevich: se attaccati sapremo reagire. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega. Si tratta di un passaggio formale previsto dal regolamento per permettere al leader di ripresentarsi da candidato al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre, nominato commissario Alberto Di Ruppa. È morto in Texas a 34 anni R.J. Meat, divenuto celebre per il ruolo di Walter White Jr. nella serie di successo Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante, che avrebbe parlato di suicidio. La polizia ha aperto un'inchiesta. Calcio, chiusa la sesta giornata della Serie A con le vittorie di Torino e Atalanta. Questa sera va in scena la Champions League. Alle 21 Villarreal Napoli e Inter Club Brugge. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia; sulla 10 Genova-Ventimiglia code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova; sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti per un incidente risolto tra l'allacciamento di ramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Ovada in direzione di Genova-Voltri; sulla 11 Firenze-Pisa code per traffico tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze; lungo la tangenziale nord di Milano rallentamenti per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Infine, lungo la strada statale 47 della Valsugana è stato chiuso un tratto per un incidente all'incrocio Cusinati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
13: Wow!
12: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Fino al 1990 i Pooh non avevano mai partecipato al Festival di Sanremo. Lo fecero quell'anno e vinsero con Uomini Soli.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Amaro, pinguini tattici nucleari, nella mattina in cui con voi stiamo parlando qui su Subasio di prestazioni sanitarie nel privato, a cui molti, sempre più italiani, si rivolgono. Vi ho chiesto quest'oggi se vi è capitato di scegliere un centro medico privato per avere prima l'appuntamento, perché magari costretti dalla lista d'attesa del pubblico. E quanto ha pesato il prezzo? Lo avete guardato o in quel momento contava solo la salute? Ma poi cosa dovrebbe cambiare nella sanità perché nessuno sia più costretto a scegliere tra aspettare e pagare?
1: Sono Ornella da Belluno. Io ricorro spesso ai centri medici privati, sia per me che per i miei familiari, oppure anche a medici ospedalieri che praticano l'intramenia. Sì, un po' per abbreviare le liste d'attesa, ma soprattutto per poter scegliere il professionista, quindi per la fiducia e per mantenere appunto sempre lo stesso medico poi durante i vari controlli. La spesa influisce, però in realtà neanche più di tanto, se calcoliamo che comunque pagando un ticket di una visita presso la sanità pubblica sui 30-40 euro e un professionista vai dai 110, cominciando dai 110-130, ovviamente poi ci sono quelli anche più costosi, però in linea di massima la differenza non è eccessiva, considerando che poi comunque c'è il rimborso IRPEF.
0: Il rimborso IRPEF fa riferimento a questo aspetto della fiscalità la nostra ascoltatrice di Belluno. E voi? 348 075 8060.

0: meravigliosa creatura Gianna Nannini nella mattina in cui con voi stiamo parlando di sanità privata. Vi ho chiesto se vi è capitato di scegliere, vi capita abitualmente di scegliere un centro medico privato per avere prima magari l'appuntamento, perché costretti dalla lista d'attesa del pubblico. E quanto pesa il prezzo, il costo in questa vostra scelta? Lo guardate, ci fate caso o in quel momento conta solo la salute? E poi se avete suggerimenti sul come cambiare la sanità, perché nessuno sia più costretto a scegliere tra aspettare e pagare.
1: Sono Paola da Roma. Toccate un tasto veramente molto delicato per quanto mi riguarda, relativo alla sanità e alle sue liste d'attesa. Io sono avvelenata con la Regione Lazio e con la ASL RM1, che doveva darmi un appuntamento col pass di garanzia a partire dal 30 aprile. Sto ancora aspettando e vi dico solo che per poter fare una colonoscopia con anestesia totale, perché la devo fare, non perché mi piaccia la cosa, sono stata costretta a cercare un posto altrove e la farò a novembre a Teramo. Ditemi voi se questo è un servizio. Ditemi voi

0: C'è un'infinità di vagabondi, non fanno nulla. Se tutti facessero il suo lavoro sarebbe la miglior sanità del mondo e funzionerebbero anche le liste e tutti i tempi sarebbero rispettati.
1: Fin qui le critiche. E voi che esperienze avete da condividere o punti di vista sul tema? 348 075 8060.

0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile,

0: come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: L'onda, Riccardo Cocciante, Radio Subasio. Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13. Oggi a occuparci di sanità, sì, ma privata contrapposta a quella pubblica, una scelta sempre più frequente per tanti motivi che ci state raccontando. Vi ho chiesto quanto e se vi è capitato quante volte di scegliere un centro medico privato per avere prima l'appuntamento, magari costretti da liste d'attesa del pubblico, e quanto pesa il prezzo di queste prestazioni. Ci fate caso o nel momento in cui si pone l'esigenza, beh, anteponete a tutto la salute? E cosa dovrebbe ancora cambiare nella sanità perché nessuno sia più costretto a scegliere tra aspettare e pagare, secondo voi?
1: Luca da Roma. Noi per entrambe le gravidanze, io e la mia compagna, abbiamo dovuto fare tutto privatamente perché purtroppo nell'arco della gravidanza ti chiedono determinati esami in un determinato periodo. Provavo a chiamare sempre il servizio sanitario, ma andavamo, l'appuntamento andava oltre al periodo richiesto, e quindi a quel punto abbiamo dovuto fare tutto privatamente e devo dire che è pesato moltissimo economicamente parlando.
0: Gioco forza in funzione di alcuni tempi dettati proprio dalle procedure, beh, può diventare un problema.
2: Sono Marisa dalla provincia di Macerata. Si fa riferimento ai centri privati per ovviamente due motivi. Il primo sono sicuramente le liste d'attesa. Il secondo è perché il paziente comunque segue il professionista di cui ha fiducia. Ovviamente questo può lavorare sia all'interno di una struttura convenzionata sia in un centro. Spesso il paziente dice, vedi, lo stesso medico dice a pagamento c'è posto con la struttura privata, quindi con l'impegnativa no. Ma questo non dipende dal medico, questo dipende da una questione di gestione, nel senso che la struttura convenzionata ha comunque a disposizione un budget. Nel momento in cui questo budget finisce ed è riferito ovviamente alle prestazioni con impegnativa, ovviamente lo stesso professionista si trova comunque a dover lavorare a pagamento. Questo spesso, se non sei all'interno della macchina sanitaria, magari non tutti ne sono a conoscenza e non tutti sanno come funziona, per cui il paziente dice, vedi, con lo stesso medico a pagamento c'è posto e con l'impegnativa no.
0: La nostra ascoltatrice richiama un meccanismo che regola il rapporto tra pubblico e privato, che è un meccanismo che dice probabilmente diciamo così, non conosciuto da tutti.
3: Io posso dire per esperienza personale che sono andato privatamente per un problema agli occhi, ho speso un sacco di soldi e il problema non me l'hanno risolto comunque. Poi sono fatto, è vero, la prima visita a pagamento col dottore privato e poi con l'ASL ho continuato le visite, mi hanno anche operato e adesso, grazie a Dio, sono a posto. Quindi non sempre il privato risolve il problema. Piero da Milano.
0: E voi avete esperienze o punti di vista da condividere? 348 075 8060.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Zucchero Sugar Fornaciari in una mattina contraddistinta da riflessioni sulla medicina e soprattutto quella privata. Vi ho chiesto infatti se vi è capitato di scegliere un centro medico privato per avere prima l'appuntamento, se vi ha costretto la lista d'attesa del pubblico, quanto conta e quanto ha pesato il prezzo, il costo, insomma lo avete guardato o in quel momento contava solo la salute, e cosa dovrebbe cambiare nella sanità perché nessuno sia più costretto a scegliere tra aspettare e pagare. È una domanda a cui nessuno di voi si è sottratto. Allora, un ultimo giro di punti di vista, di più, di esperienze sul tema.
1: Anche io, avendo avuto alcuni problemi di salute negli anni, prediligo il privato perché è sempre lo stesso medico, sa le tue problematiche, altrimenti devi stare ogni volta a ridirle tutte, ha la tua scheda, anche perché le liste d'attesa sono lunghissime. Inoltre, quelle poche visite che ho fatto nella sanità pubblica, magari avrò trovato dei medici non propriamente attaccati al paziente, ma sono sempre un po' superficiali, mentre quando paghi, insomma, puoi parlare un po' di più delle tue problematiche e il medico sembra un po' più attento, ecco. Monica
0: denuncia, insomma, una diversa attenzione, attenzione nei casi specifici fra strutture così diverse. Ma continuiamo.
2: La salute conta, è chiaro che uno non vada a spese, però io sono andato da dermatologi pagando privatamente e non ho avuto risultati. Mi hanno consigliato di fare una visita a Monti di Creta, che sono specializzati in dermatologia. Non è possibile prenotare a Monti di Creta fino a giugno dell'anno prossimo. Allora mi hanno proposto di utilizzare, come diceva la signora, il pass della Regione Lazio. Entro 10 giorni sarei stato contattato per avere una visita da un dermatologo più vicino a me. Beh, sono 20 giorni che aspetto questa famosa telefonata. Ma è chiaro che non vada a spese una persona per la salute, però poi ci sono dei limiti a tutto. Stefano, NCCO.
0: Caro omonimo, certo, fra 10 e 20, considerati i tempi generali che molti raccontano, mi sembra una questione di poco conto.
3: Sono Raul, io ho fatto adesso una protesi monocompartimentale al ginocchio sinistro. Grazie alla ASL della regione sono potuto andare fuori regione a fare l'intervento. Ho dovuto aspettare un pochino di tempo, però quando alla fine ho fatto l'intervento dal dottore che dicevo, e non ho pagato perché servizio nazionale nostro, diciamo che io lo ritengo tra i migliori che ci sono nel mondo, perché per quanto sia non abbiamo bisogno di assicurazione e cose varie, c'è soltanto da aspettare un attimino. Chi può aspettare? Perché se mi devo operare e pagare non l'avrei potuto mai fare. Diciamo che abbiamo un sistema nazionale buono, via. Non per tutto, però buono.
0: Chiudo con un sorriso ispirato a una battuta di Walter Matthau, il grande attore con una vena ironica davvero singolare, che diceva: il mio dottore mi diede 6 mesi di vita, ma quando non potei pagare il conto, me ne diede altri 6.

0: Eddie Brickle, New Bohemians, ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Radio Subasio, a quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. In Parlamento l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti alla Camera. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato, spiega. Proseguiamo sul consolidamento. Lo scostamento è un passo consapevole, ma l'aula è deserta. Papa Leone XIV e l'intervento al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Oggi il ricovero. Il segretario di Stato Vaticano Parolin rivela l'annuncio della sua malattia, un fulmine a ciel sereno. Ci siamo parlati con molta serenità, spero il problema si risolva al più presto. Il conflitto in Ucraina, i paesi NATO si preparino ad un attacco ibrido letale dalla Russia e l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski. Intanto altre due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero, la Bulgaria attacchi inaccettabili, bombe russe su Kharkiv, 3 morti e 10 feriti. Sono iniziate le perquisizioni disposte dalla procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di Antonella Diaz e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella in provincia di Campobasso. Accertamenti sui PC. In Francia proseguono le proteste degli studenti, quinto atto della mobilitazione che va avanti da 3 settimane. A Parigi c'è anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Si è detta molto orgogliosa della gioventù francese, giusto rivendicare i propri diritti. Calcio, il Venezia esonera l'allenatore Giovanni Stroppa, fatale KO di ieri sera a Bergamo. Questa sera torna la Champions League alle 21 via Real Napoli e Interclub Bruges. Tennis, esordio positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio al Wuhan Open 1000 in corso nella provincia cinese di Hubei. Le azzurre hanno battuto la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che ha attraversato la nostra penisola si sta oramai allontanando e sta lasciando spazio al ritorno del bel tempo in gran parte del paese, quindi nelle prossime ore ancora un po' di nuvole al sud, ma alternate a sprazzi di tempo bello e in generale senza piogge. Nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato. Sarà comunque una giornata piuttosto ventosa per freddi venti settentrionali in gran parte del centro e del sud, temperature massime oggi in calo in gran parte del sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
13: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
18: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
19: Le uova Naturelle.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
25: Ad ottobre, Sport Equip 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
0: Nel 1992 Annie Lennox pubblicò il suo primo album da solista, con all'interno una sequela di singoli davvero di grande successo.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Tiziano Ferro, accetto miracoli. Un saluto a Tiziano. E vi ricordo che voi siete su Radio Subasio, con voi Stefano Pozzo Vivo, fino alle 13. Tra una canzone e l'altra, un successo e l'altra, un'attualità e l'altra. In questa stagione autunnale sono tante le novità che stanno arrivando in queste giornate di foglie che cadono e anche note. Per esempio, la prossima porta la firma di Jovanotti e prodotta da Dardasta, è una rivisitazione del pezzo originale di Lorenzo contenuto nel Corpo Umano volume 1 uscito nel 2025. La canzone, ha detto Jovanotti, si sbracciava per diventare un singolo, tant'è così è arrivata questa collaborazione con Samurai J, peraltro concretizzata in quel di New York. La canzone è Le foglie di te.

Meravigliosa la luna, Francesco Renga, meraviglioso questo spazio di saluti arretrati perché ci permette davvero di entrare ancora di più in confidenza con voi che ci scrivete e ci mandate i saluti, come ha fatto Pina che ci ascolta e ci saluta da Rovigo, Salvo che ci ascolta e ci saluta da Arezzo e poi Francesco che invece ci ascolta e ci saluta da Velletri. Per tutti, amici miei, i paparazzi cantati da Cesare Cremonini. Come

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
4: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Chuck, motore!
10: Azione! Vieni a giocare con noi!
11: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Un saluto arretratissimo per Frank che ci ascolta e ci saluta da Roma. Tanto dovevo. E intanto vi regalo anche Genova e Napoli, questo azzeccato duetto tra Alfa e Gigi D'Alessio.

questo Mr. Broken Wings, fiondati proprio così, diretti al 1985, la metà di quei favolosi anni 80. E adesso invece ci fermiamo in avanti, fra qualche minuto, quando scopriremo insieme di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che apre le porte al nostro pomeriggio. Lo faremo con chi vi condurrà in quella porzione di giornata, ovvero Leonardo Fabrizi. Subito con Parafulmini, Giorgia.

0: Biagio Antonacci convivendo, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Eccoci.
1: Anzi, potremmo chiamarlo, visto l'argomento di oggi, Biagio Antonacci.
0: Viaggio questa, Antonacci. Molto bella, molto molto bella. La vita è un viaggio, ma poi
1: davvero,
0: c'è anche chi viaggia per camminare.
1: Per camminare, anche per riflettere, per perdersi e ritrovare se stesso.
0: L'entopede, no? Oppure non so.
1: Il pozzo poeta mi piace, no, mi è sempre piaciuto.
0: No, però il camminare è molto bello, tra l'altro fa molto bene. Si sa che ormai sono anni che si sono diffusi in tutta Europa
1: i camminatori
0: anni
1: folli.
0: Anni dire poco, perché se pensiamo al cammino di Santiago di Compostela,
1: La via Francigena,
0: la via di San Benedetto, sono
1: ce
0: tantissimi.
1: Ne sono, mamma mia.
0: Insomma, camminatori ne abbiamo.
1: Però è importante muoversi con l'adeguata attrezzatura, sì, quello è fondamentale.
0: Ecco, non fate sciocchezze,
1: no.
0: Cioè indossate paio di scarpe adatte.
1: Esatto.
0: No, questo mi piace sottolineare, perché molti si avventurano.
1: Ma scherzi, ma è fondamentale.
0: E poi nel migliore dei casi tornano con le vesciche ai piedi, ecco. Nel migliore.
1: Investite qualcosina in più sulle scarpe, perché
0: bravissimo,
1: sono fondamentali.
0: Esatto. Detto questo, la domanda che vi pone in testa oggi
1: uno, vi piace camminare?
0: Uh-huh.
1: Magari per il gusto di accumulare chilometri e sentirvi in forma, o anche per stare semplicemente
0: accumulare
1: da soli con voi stessi
0: o perdere chili, dipende.
1: Certo, ma anche per stare soli, no? Uh-huh. E riflettere un po' sulla vita, sull'andamento della vita e anche, non so, anche sui propri familiari,
0: insomma,
1: sul lavoro.
0: Insomma, partire con un problema e arrivare con una soluzione.
1: Esatto, uh-huh. Bello, mi piace.
0: Bene, e vogliamo ricordare il numero?
1: 348 075 8060.

0: tutti dal Pozzo, che vi dà appuntamento domani a partire come sempre dalle ore 10. Vi lascio in ottima compagnia con Leonardo Fabrizi, ma prima che tutto ciò accada l'informazione torna con nuovi aggiornamenti. L'appuntamento come sempre è quello delle 13 e amici miei lo sapete, fate i bravi.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Leone 14esimo oggi al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Alloggerà al 10° piano ma non nell'appartamento papale, ora in ristrutturazione. Possibile l'intervento già nel pomeriggio, durerà 1 ora e mezza. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, sono fiducioso, colpisce la sua serenità. Complicato programmare in situazioni di grande turbolenza, così il ministro Giorgetti alla Camera nel corso della seduta per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica. Prudenza e rigore per la sostenibilità del debito, ripete il titolare dell'economia, via libera della Commissione europea all'esborso dei fondi SAFE richiesti dall'Italia. Altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, una è affondata. Il premier della Bulgaria informa la NATO, è inaccettabile, e convoca l'ambasciatore russo. Varsavia lancia l'allarme, possibile un attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ucraino Zelensky, noi abbiamo sospeso i raid sulle raffinerie, Mosca no. Stazionarie le condizioni del neonato trovato nel pomeriggio di ieri in un sacchetto per la spesa a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, la scoperta da parte di una donna che stava portando a passeggio il cane. Proseguono le indagini della polizia per identificare la madre. In corso le perquisizioni in 4 istituti disposte dalla procura di Larino nell'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate a dicembre scorso a Pietracatella. Accertamenti sui PC riguardanti la Ricina, si segue una nuova pista, forse il marito era la vittima designata. Calcio, questa sera torna la Champions League. Alle 21 l'Inter a San Siro riceve i belgi del Club Brugge. Il Napoli invece è in trasferta sul campo del Villarreal. In Serie A il Venezia esonera l'allenatore Stroppa dopo il 6° KO di fila. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 chilometri a causa di un veicolo in avaria tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Roncoscrivia e Busalla viaggiando verso Genova. Code per cantieri anche sulla A14 per 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Sulla A26 6 chilometri di incolonnamenti per operazioni di ripristino incidente tra Masone e Ovada procedendo verso Gravellona Toce. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si segnala una corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Sassari-Ippodromo in direzione dell'incrocio Porto Torres. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
10: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
16: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
15: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
17: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
18: Sì, ma tanto c'è tempo.
19: Sì, sì, ci vado domani.
18: Ma va, che mica scappa,
19: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
18: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
20: Le 13 da 4 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17, anche in questo martedì 13 ottobre 2026 inizia la pausa pranzo di Subasio, per voi c'è Lucio Dalla.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Beh, la collection è anche un'occasione, no, per ripercorrere e rivivere delle perle che appartengono alla musica italiana, così come alla musica internazionale, nello specifico 1979, Lucio Dalli, Stelle di Mare, uno dei capolavori più intimi di Lucio, pubblicata in un anno sul finire degli anni 70 all'interno dell'album appunto omonimo Lucio Dalla, il disco che rappresenta, se vogliamo, anche la colonna portante della sua maturità artistica. E poi c'è da dire che il mare è da sempre il nucleo fondamentale, no, dell'immaginario artistico di Lucio Dalla, canzone concepita e scritta nella quiete delle sue amate isole Tremiti, dove lui aveva una casa all'interno della quale anche uno studio di registrazione. Grande classico collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 oggi. Se siete amanti del cammino in generale, allora dovete dirmi la vostra, e vi chiedo se vi piace camminare per il gusto di accumulare chilometri e sentirvi in forma, o anche per stare semplicemente da soli con voi stessi e riflettere un po'. Camminando avete scoperto qualcosa di sconosciuto di voi stessi? Se sì, e volete raccontarmi il tutto, come sempre 348 075 80 60, magari qualcuno lo sta facendo proprio adesso.

The Colors, Karma, siete su Radio Subasio. Appena iniziata la pausa pranzo, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche questo 13 ottobre 2026. Nel 2025, quindi un passo indietro, sono state oltre 500.000 le persone che si sono messe in cammino per Santiago de Compostela. Dal 2017 al 24 i camminatori lungo la Via degli Dei che collega Bologna a Firenze sono passati da 8.000 a oltre 23.000. Eppure fermarsi dal lavoro per settimane per mettersi l'attrezzatura giusta è una scelta possibile solo per chi ha già un margine economico, lavorativo e contrattuale, diciamolo, dai, ben definito. Camminare quindi non è per tutti, e anche questo. E allora vi chiedo: uno, vi piace camminare? Due, per il gusto di accumulare chilometri e sentirvi in forma, o anche per stare semplicemente da soli con voi stessi? Camminando avete scoperto qualcosa di sconosciuto di voi stessi? Se sì, cosa? E se state camminando proprio adesso, non sarebbe male effettivamente farlo con Radio Subasio in sottofondo. I vostri messaggi come sempre, e se volete al 348 075 80 60.

0: dalla pelle al cuore, Antonello Venditti, siete su Radio Subasio. Oggi vi chiedo se vi piace camminare, magari per il gusto di accumulare chilometri e sentirvi in forma, o anche per stare semplicemente da soli con voi stessi. Ah, mamma mia, che momento straordinario. Camminando avete scoperto qualcosa di sconosciuto di voi stessi? E se sì, cosa? Come sempre, se volete raccontarmi il tutto, messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. Sentiamo?
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Allora, io cammino tutti i giorni.
0: Grande.
1: Avendo un cane, lo devo far uscire comunque un'ora e mezzo, due al giorno, e per me camminare è diventata una terapia. Io quando cammino ascolto la musica e sembra che qualsiasi problema, qualsiasi cosa mi affligga, improvvisamente svanisca. Ed è bellissimo, è veramente una terapia, lo consiglio a tutti. Un bacio, ciao Radio Subasio.
0: E accettiamo il consiglio. Vi piace camminare per il gusto di accumulare chilometri e sentirvi in forma, o anche per stare semplicemente da soli con voi stessi, perché sono dei momenti in cui si può riflettere tantissimo? Camminando avete scoperto qualcosa di sconosciuto di voi? 348 075 80 60. Tantissimo. Camminando avete scoperto qualcosa di sconosciuto di voi? 348 075 80 60.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
15: Uh-huh.
16: 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow.
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Desire You Too, un grande classico che ruota attorno all'ambiguità del desiderio umano. E allora, oggi si parla del... siamo partiti dal Cammino di Santiago, no? Nel 2025 sono state oltre 500.000 le persone che si sono messe appunto in cammino per Santiago de Compostela. Dal 17 al 24 i camminatori invece lungo la Via degli Dei che collega Bologna a Firenze sono passati da 8.000 a oltre 23.000. Ed è per questo che oggi vi chiedo, magari fate parte di quel numero, vi piace camminare? Per il gusto di accumulare chilometri e sentirvi in forma o anche per stare semplicemente da soli con voi stessi, momenti sani di introspezione. Camminando magari avete scoperto qualcosa di sconosciuto che vi riguarda. 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Io per quanto riguarda camminare ne faccio tanti di chilometri al giorno. Lavoro e non vivaio. Cammino tantissimo. Quindi camminare fa bene e non mi preoccupa, sinceramente. Quindi consiglio a tutti di camminare vivamente, camminate in mezzo alla natura e non in mezzo al traffico. Ciao Simona da Porto Nuovo.
0: Ciao Simona, e a volte non è possibile evitare il traffico anche in quella circostanza lì.
2: Ciao Subassio.
0: Ciao.
2: Ciao Leonardo.
0: Ciao.
2: Io sono Laura, abito a Senigallia. Mm-hmm. Ho il mare dietro casa.
0: Bello.
2: Cammino quasi tutti i giorni per me, perché mi sento bene, senza musica, senza telefono.
0: Ah.
2: Prima lo facevo con la mia cagnolina, era giovane, adesso ha 16 anni, non la porto in giro con me, la porto vicino. Però camminare mi fa bene, benissimo. E sto bene, fo tutto. Quando mi sento giù, prendo e vado a camminare tutte le mattine. Mi
0: Brava.
2: Piace la mattina.
0: Brava.
2: Perché sto meglio.
0: Certo, fa bene al corpo e alla mente.
3: Ciao, sono Katia.
0: Ciao,
3: io
0: Katia.
3: Cammino perché per tenermi in forma, perché mi fa star bene. In questa stagione autunnale è una meraviglia. Ascolto il vento, il profumo che c'è nell'aria e mi piace guardare tutto, il cielo, il colore delle foglie, gli alberi. È una cosa che mi fa stare bene e la consiglio a tutti, perché dopo una camminata ti senti rilassata, pronta per affrontare una giornata. Buona giornata.
0: Anche a te, vi piace camminare per il gusto di fare chilometri o perché magari ritrovate anche voi stessi? 348 075 80 60.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Beh, anche le semplici camminate quotidiane o settimanali sono un mini viaggio, no, della vita, che ti danno un ristoro incredibile. Vi ho chiesto se vi piace camminare solo per fare chilometri o perché magari vi fa stare bene con voi stessi. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, ormai lo sapete, vero? Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Luciano Canepi.
0: Ciao Luciano.
1: Voglio dirvi in merito alla camminata, che è una cosa che ho scoperto da poco, è un momento che mi piace molto perché mi dedico un po' di tempo a me stesso, faccio un punto della situazione con me stesso, fa anche molto bene alla salute oltretutto.
0: Vero, grazie.
2: Ciao Radio Subasio, ciao, ciao Leonardo.
0: Buongiorno.
2: Io sono Monica di Fabriano, cammino tutti i giorni.
0: Brava.
2: È un'ora, se non lo faccio è come se mancassi a un appuntamento, in realtà penso che sia una malattia. No, una cosa bellissima, sviluppa la creatività, infatti vero, dopo aver camminato ne inventiamo ancora altre, è una cosa che ti dà molta serenità, per cui è un'occasione bella, lo faccio la mia casa in campagna la mattina prima di iniziare una giornata, per un'ora si cammina, si osserva il mondo che cambia, le stagioni che cambiano. Ciao Leonardo, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te.
3: Io cammino molto spesso in estate al mare, ma non sulla spiaggia, normalmente tra le vie, faccio sui 10 km, 10-12 a seconda di come mi sento, di mattina presto, e devo dire che è veramente un'ottima terapia, sia psicologicamente che diciamo fisicamente, anche perché quando hai finito poi vai in spiaggia, insomma fai le tue cose che devi fare e ti senti veramente bene, veramente scaricato di tante cose, che chiaramente i problemi ce li abbiamo tutti, ma in quel momento, quelle due ore prese per te stesso, sono veramente un'ottima terapia. Ciao da Silvia.
0: Ciao, grazie a tutti, la pausa pranzo di Radio Subasio vi aspetta domani come sempre a partire dalle 13.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli di Roma. Il suo arrivo poco dopo le 13 alloggerà al decimo piano, ma non nell'appartamento papale in ristrutturazione. L'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone già nel pomeriggio. Il segretario di Stato Parolin: abbiamo parlato con molta serenità, è davvero un grande esempio. Verso la manovra, il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per la discussione sulla flessibilità. Nuvoloni all'orizzonte, dice il titolare del tesoro, complicato programmare a 3 anni. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il PIL dell'Italia. Varsavia lancia l'allarme, possibile un attacco ibrido letale da parte della Russia. I paesi dell'Alleanza Atlantica si preparino, altre 2 navi colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, una è affondata. Se attaccati risponderemo, ripete la NATO. La vicenda Ilaria Salis, la Corte d'Appello di Milano annulla la condanna nella causa con gli ex collaboratori, accogliendo la richiesta dei legali dell'eurodeputata che aveva licenziato 2 assistenti, a loro dire senza giusta causa. Il processo riparte da zero. Il giallo di Pietracatella, in corso le perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di madre e figlia lo scorso dicembre, e spunta l'ipotesi che il vero bersaglio fosse il marito. Calcio, torna alla Champions League, 2 le italiane impegnate, alle 21 l'Inter con il Club Brugge, il Napoli invece in trasferta sul campo del Villarreal. In Serie A il Venezia esonera l'allenatore Stroppa, in pole per la panchina Nicola. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 5 km, causa lavori tra Isola del Cantone e Busalla in direzione Genova. Sulla A9 incolonnamenti per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci, procedendo verso la Svizzera. Sulla A26 coda di 4 km per operazioni di ripristino incidente tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Infine, sulla statale 162 di ramazione del centro direzionale, si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Pomigliano d'Arco, svincolo per la A16 in direzione dell'incrocio Acerra. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49 euro. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49 euro. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Calciolone! Dove sei?
9: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
12: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
0: E abbiamo salutato la pausa pranzo di Radio Subasio che vi aspetta domani come sempre puntuale a partire dalle 13 e per voi un classico del 1983, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

I romantici sono anche quelli che celebrano la vita, no? Quelli che urlano la vita viva, viva, viva che esisti. Francesco Gabbani, Ornella Vanoni, per esempio, no? Prendiamo due grandi artisti a caso. Ornella Vanoni è venuta a mancare, ma ci ha lasciato un patrimonio incredibile. Entrambi avevano già collaborato per una canzone, Un sorriso dentro al pianto, contenuta nell'album Unica. E c'è invece una nuova versione di Viva la vita, canzone che oltretutto è una delle due registrazioni inedite di Ornella Vanoni. Il singolo sarà inserito in un progetto che potrà contare sul coinvolgimento di tantissimi artisti. Ascoltiamo proprio adesso Nella Vanoni, Francesco Gabbani, Viva la vita.

Quando due anime infuocate si incontrano, creano davvero un incendio emotivo incredibile, anche ingestibile. E questa canzone nacque fin da subito con questa doppia anima, no? Insieme a una traccia italiana venne rilasciata ovviamente anche quella spagnola, Fuego e Nel Fuego. E questa seconda versione ovviamente ottenne un successo incredibile nelle classifiche di Billboard. Infatti consolidò lo status di Eros come uno degli artisti europei più amati nel mondo ispanico. E non poteva essere altrimenti. Siete su Radio Subasio, Vacci Piano, Emma Ercomi. Scusa se ancora

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.

0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Alle 15 inizia il jukebox, già da adesso potete prenotare la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16, è quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Messaggi scritti o note vocali adesso al 348 075 80 60.

0: Senti che pace questa canzone di Coldplay, correva l'anno 2014. Bello e suggestivo, devo dire, anche il video, non so se lo ricordate, che è un vero e proprio cortometraggio in bianco e nero ispirato ai film muti degli anni 20. Ambientato in un circo, include i classici cartelli con i dialoghi scritti. Bello, un video senza tempo, io lo definirei. E allora, mancano pochi minuti alle 15, questo vuol dire che sta per arrivare l'informazione, ultime dall'Italia e dal resto del mondo, la collection e poi i 60 minuti a voi dedicati. E su Subasio c'è Luciano Ligabue.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

Dimentica di Raf, siete su Radio Subasio dove alle 15 arriva il jukebox, i 60 minuti a voi dedicati. Allora già da adesso potete inoltrare le vostre richieste, perché magari volete ascoltare quella canzone che vi ronza in testa, ma che soprattutto ha il potere di rendere speciale la vostra giornata lavorativa, i vostri spostamenti, anche i vostri momenti di relax. E allora il titolo, mi raccomando, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Inoltrate subito il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app è possibile raggiungerci, perché all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso attraverso un messaggio scritto, una nota vocale, la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Questo pomeriggio l'operazione di Papa Leone al Gemelli di Roma, centinaia i fedeli che lo hanno accolto all'ingresso dell'ospedale. L'intervento per asportare il nodulo al polmone durerà 1 ora e mezza. Gli impegni del Santo Padre sono sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera lo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. Tra gli obiettivi della maggioranza, azioni per consentire il finanziamento di misure a tutela del potere di acquisto delle famiglie. L'extra deficit ha un valore complessivo di circa 29 miliardi di euro. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per l'abitazione e le utenze ha sfiorato il 120%, quella per alimentare e bevande il 90%. È arrivato l'ok della Commissione europea al piano Safe per l'Italia. Nelle casse dello Stato dovrebbero arrivare circa 8 miliardi come richiesto dal governo. Il piano permette al nostro paese di accedere a finanziamenti per rafforzare il compartimento della difesa, atteso il via libera definitivo del Consiglio europeo. Madre e figlia uccise con la ricina, il cerchio dei sospetti si stringe, la lente degli investigatori è puntata sull'amica speciale di Gianni, sul marito di lei e su una cugina del padre e marito delle vittime. Secondo alcune fonti, forse l'obiettivo della tossina era proprio Gianni Di Vita. Oggi le perquisizioni sui PC dell'Istituto Agrario di Riccia. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo, alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro, il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16.400 IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre sul canale 5.
13: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
14: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio, oggi martedì 13 ottobre 2026. Se volete potete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. C'è una canzone che volete ascoltare oggi, allora approfittatene subito. Potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Giulia da Viterbo e vorrei ascoltare Bossa Nostra.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Ciao, sono Dario da Roma e vorrei ascoltare Un mondo migliore.

0: E che sia di buon auspicio. Un mondo migliore, Vasco Rossi, siete su Radio Subasio e questo è il Jukebox. Avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali 348 075 80 60. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Ciao Subasio, sono al lavoro e sono distrutta proprio. Vorrei salutare Claudia e dirle che l'amo come nessuno mai, dice Silvano, che ci segue dalla meravigliosa Firenze. E poi c'è il messaggio di Giuliano, sono di Ardea, provincia di Roma, vorrei dedicare una canzone ad Alessandra di Latina e dirle che le voglio un bene dell'anima, è una ragazza davvero davvero speciale. Allora, che uomo fortunato sei. E poi c'è un altro messaggio invece legato alla prossima ed è firmato, ora ci arrivo pian pianino, da Ilaria e Roberta e Giovanna, da una sartoria di Roma ci seguono, vorremmo ascoltare la canzone di Ultimo Acquario. Ciao, ciao ragazze, buon lavoro.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù,

Acquario di Ultimo, siete su Radio Subaudio, di tempo ne avete, se volete raggiungerci al 348 075 80 60, inoltrare la vostra richiesta, c'è una canzone che vi ronza in testa, ma soprattutto ha un potere magico, quello di rendere speciale la vostra giornata. Saluto e ringrazio Romeo che ha scelto la prossima.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a €349. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow.
11: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone

0: e un consulente dedicato. Vai su noenergy.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ciao Radio Subasio, sono Viola dalla provincia di Lucca e vorrei ascoltare gli anni degli 883.
6: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

333, siete su Radio Subasio, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, ma soprattutto le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. Codice d'accesso 348 075 80 60. Devo salutare Agnese che ci segue da Nettuno e poi Cinzia di Napoli. Potrei ascoltare la canzone di Laura e Giulia per noi, certo. Saluto anche Serena che ci segue dalla capitale e dice: vorrei dedicare questa canzone alla mia collega Diana e dirle che le voglio un bene dell'anima. Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: come un pittore arabe de Palo e Modà. Devo salutare a proposito Alessandra di Ginevra, dice vorrei dedicare questa canzone a mio nipote Cristian di Fermo, oggi ne fa proprio 18, tanti auguri dal zio, allo zio Patrick, e tanti auguri anche da zio Leo, mi intrufolo, scusate, è il suo compleanno, data importantissima. Saluto Elisa di Arezzo e poi Ilaria di Roma e saluto Valeria, un grazie mille a tutti e un abbraccio forte, forte, forte. E poi c'è anche questa nota vocale legata alla canzone che abbiamo sotto, canzone del 1985, un po' di storia, grazie alle vostre richieste.
1: Da Santa Maria Vico vorrei ascoltare il San...

Maria Magdalena, e siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. A proposito, saluto Daniela di Viterbo, dice: sto lavorando in questo momento, saluto la mia collega Miriana e vorremmo ascoltare questa canzone.

0: Genova e Napoli Alfa, Gigi D'Alessio. Ora le breaking news di TGcom 24. Le 16 da 30 secondi.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Al Gemelli di Roma l'intervento di Papa Leone, l'operazione per asportare il nodulo al polmone durerà un'ora e mezza. Il Santo Padre all'arrivo in ospedale si è mostrato tranquillo e sorridente. Gli impegni sono stati sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera allo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. L'extra deficit avrà un valore complessivo di circa 29 miliardi. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'attacco del ministro della difesa tedesco Pistorius a Trump ha aperto al gasolio russo perché è con le spalle al muro a poche settimane dalle elezioni di metà mandato. Intanto un alto funzionario dell'Unione Europea ha definito deplorevole l'accordo di Washington con Mosca. Proseguono le richieste degli operai dell'ex Ilva di Taranto. Lo sciopero è stato prolungato di 48 ore. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera è previsto un nuovo decreto sullo stabilimento con misure a tutela dei lavoratori. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per abitazione, utenze, alcolici, tabacchi e servizi finanziari ha superato il 100%, quella per alimentare bevande il 90%. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo questa sera. Alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro. Il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Serie A, dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Venezia ha esonerato Stroppa. Nicola in pole per sostituirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia code per un incidente allo svincolo di Genova Voltri, sulla 14 Bologna Ancona veicoli lenti segnalati tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, lungo la 13 Bologna Padova invece è un veicolo in avaria a causare rallentamenti tra il Tedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce code per lavori tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti dopo l'incrocio Molteno in direzione dell'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Le 16 da 5 minuti, buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
9: Buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi.
0: E allora, fra pochissimo si gioca.
9: E subito c'è la collection The Doors, wow.
0: Roadhouse Blues.

0: Hai capito cosa ti hanno tirato fuori i Doors nel 1970?
1: Insomma, io poi voglio dire, cioè, no?
0: Cosa? Dillo.
1: No, nel senso, vivo di pane e Doors, diciamo, ecco, quindi va bene.
0: E allora, collection delle 16, questo significa che inizia ufficialmente l'ora ludica,
1: esatto,
0: di Radio Subasio.
1: Esiste anche, esiste. Che cosa sto dicendo?
0: Non lo so.
1: No, inizia anche l'ora di grande sacrificio e pazienza per me, questo volevo dire.
0: Ah, ok.
1: Bene, allora giochiamo. Respiro. Giochiamo, signore e signori, con la serie animata misteriosa.
0: Ma certo.
1: Che Leonardo Fabrizi, quando era piccolino, quindi parliamo di tipo 80
0: ecco,
1: anni fa,
0: sì,
1: la guardava sempre.
0: Okay.
1: 85,
2: perfetto.
1: Vabbè, siamo.
2: Allora, senti, vecchia mia, facciamo una cosa.
1: Sì.
2: Ricordiamo il contatto.
1: Va bene, 348 075 8060, lo posso fare perché ho ancora la memoria di una ragazzina.
0: Ok. E allora, di quale serie animata stiamo parlando? Arriva il primo contributo.
1: Dai,
0: andiamo?
1: Andiamo.
3: Ho bisogno di informazioni su una ragazza che si chiama Lynn. Dove l'avete portata?
4: Non ti servirebbe a niente che ti dessimo delle informazioni, straniero, tanto sei destinato a morire presto.

0: immensamente la versione di Laura Pausini. Siete su Radio Subasio, stiamo giocando. Oggi vi abbiamo chiesto di indovinare la serie animata misteriosa.
1: Sì.
0: E potrei dire azione, fantascienza, avventura.
1: Pure.
0: È drammatico.
1: Io volevo invece dire un'altra cosa.
0: E dilla.
1: Poi lavoro di immaginazione. Leonardo mi ha raccontato che la vedeva sempre.
0: Sì.
1: Ma Leonardo bambino mentre
0: guardava. Ma che bambino? Ero adulto già.
1: Eri adulto?
0: Ma certo.
1: A che età, scusa?
0: Vabbè, non so, avevo 20 anni.
1: A 20 anni guardavi.
0: Ma sì, con i compagni di appartamento.
1: Ah, io pensavo, cioè, immaginavo, capito, Leonardo decenne che diceva alla mamma: mi fai la merendina?
0: Ma no, per carità, ma poi voglio dire, è uscito nei primi anni 80, però è andato in onda anche dopo, e quindi lì.
1: Che voi uomini rimanete bambini per sempre, lo si sa.
0: Certo,
1: lo si sa,
0: ma per fortuna. E allora, c'è da dire che avete indovinato quasi tutti, però si sono fatti avanti soltanto gli uomini. Vorrei sentire,
1: vedi,
0: anche le donne.
1: Ma come mai secondo te?
0: Non lo so.
1: Perché è una serie animata prevalentemente declinata al maschile, forse.
0: Sì, è vero, però.
1: Cioè, noi guardavamo Candy Candy, guardavamo Bia.
2: Anche Bia.
0: Bene, e allora sta per arrivare un altro contributo, ovviamente le vostre risposte
1: come sempre al 348 075 80 60.
0: Diteci il titolo di questa serie animata misteriosa.
3: Io mi chiamo Art, il signor Jaggi mi ha ordinato di ucciderti e lo farò con molto piacere.
4: Maiale, dovresti star chiuso dentro un recinto.
3: Oh, vedo che sei coraggioso con le parole, ma perché non provi a passare ai fatti? Coraggio, attaccami, io sono qui.

0: Mentre tutto scorre in negramaro, su Subasio stiamo giocando, vi abbiamo chiesto di indovinare la serie animata misteriosa.
1: È vero, eh? E ci terrei a salutare una categoria a noi molto cara, perché ci ascoltano sempre durante i loro spostamenti sulle strade, autostrade, cioè i camionisti, ma uno in particolare...
0: Massimo di Pisa! Eccolo, ciao Massimo!
2: Buonasera a tutti.
1: Hai visto che presentazione ti abbiamo fatto, Massimo?
2: Davvero, che emozione.
0: Ma siamo a bordo anche noi adesso?
2: Intanto ho parcheggiato.
0: Ah, ok. Bravo.
2: Non si sa mai.
1: Bravo.
0: Quindi mezzo pesante, pesantissimo, anzi, giusto?
2: Giusto. Okay.
0: Tipo quanti chilometri macini in un anno?
2: In un anno non lo so, facciamo una media di 500 al giorno.
0: 500 al giorno? Mamma mia. Sì. Ma
1: Massimo, oggi per esempio dove sei diretto, si può sapere? Cioè, come...
2: torno dall'Elba, ero all'isola d'Elba.
1: Ah, okay. Torni dall'Elba e sei diretto a?
2: Allora ritorno a casa, perché
1: Okay. Okay.
0: E allora Massimo, com'è che faceva Kenshiro? Esatto.
1: No, mi piace questa cosa, perché da quando è iniziato il nostro programma con Leonardo non fa altro. Quando, dopo l'annuncio della canzone fuori onda, inizia a fare questa roba qui.
0: Faceva così, però era un marchio di fabbrica.
1: Posso provare anche io?
0: Vai. No, sei troppo lenta, non va bene.
1: Devo velocizzare.
2: E poi devi dire che tra tre secondi morirai.
0: Esatto, perché lui ti dava anche il conto alla rovescia.
1: Ma scusate.
0: Tra tre secondi sei fuori gioco, amico.
1: Tocco anche un po' ferro, scusate.
0: Certo. Massimo, un abbraccio forte, è stato un piacere.
2: Anche per me, uguale.
0: E allora continuiamo a macinare chilometri,
1: Massimo,
0: insieme, visto che ci ascolti
1: da
0: un po'.
1: Certo, ti accompagniamo volentieri, guida con prudenza,
2: Sempre.
0: Bravo. Grazie Massimo, un abbraccio.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao. E allora si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16.
1: Mi piace. Gianna Nannini e Maria.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh?
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole...

0: Medie Imprese, ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Radio Suvasio. Non c'è un amore senza la...

0: Ma mi verrebbe da dire, no, Katia Giuliani, facciamo i passettini? Facciamo
1: passettini, un po' di passettini, dai. Ma perché sai fare i passettini di Ricky
0: Martin? Identici, sì. Anche il fisico identico al suo io.
1: Va benissimo. Che todica
0: fa? È arrivato il momento,
1: no,
0: di celebrare.
1: Ma invece di Vida Loca, loro ne sanno qualcosa, caro Leo. Allora, so. Senti questa,
0: Vai.
1: Evidentemente ormai non ci sono più confini, nemmeno tra il sacro e il profano.
0: Che scoperta.
1: Aprono un club per scambisti.
0: Ma certo.
1: Proprio accanto a una chiesa.
0: Dove se no?
1: E non solo, chiedono al parroco di andare a benedire il locale.
0: Vabbè, insomma, prima di aprire le porte al peccato, almeno una benedizione.
1: Certo.
0: Scusa.
1: Peccato che il parroco abbia risposto picche. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ha detto, ma certo. Se sei cattolico certe cose non le fai.
0: Immagino che i gestori abbiano incassato il rifiuto, no?
1: Hanno precisato che sono cattolici anche loro e che se lo scambio di coppie è consensuale non è tradimento.
0: Ma certo. Il sesto comandamento vale soltanto se il coniuge non è d'accordo.
1: Il sesto comandamento, è vero. Vabbè, una specie di aggiornamento dei 10 comandamenti, versione coppia aperta, ci può stare, no?
0: Ma la domanda sorge spontanea.
1: Cosa?
0: Il parroco non vuole proprio avere niente a che fare con loro?
1: No, è disponibile a incontrarli, ma di benedire il locale e non se ne parla.
0: Ok, l'amore per il prossimo, posso dirlo? A tutto c'è un limite. Dai.
1: Sì, Leo, ma va bene che, diciamo, Gesù insegnava a porgere l'altra guancia, no? Qui mi sa che hanno un po' frainteso quali parti del corpo mettere a disposizione.
0: Ma forse. Come ci sei arrivata a tanto?
1: Come ci sono arrivata dove?
0: Quanta gente passa e se ne va. Te lo spiegherò.

noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: E allora, cara Katia Giuliani, nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Ora tu vuoi sapere delle cose che io potrei anche così lasciare in sospeso per creare un po' di suspense.
0: Sì.
1: Però no, siccome sono buona, qualcosa dico, per esempio, le ore che si trascorrono in macchina per andare al lavoro e tornare. Cioè, parecchia gente ne
0: a
1: fa,
0: me lo viene chiedere.
1: Appunto, okay. Parecchia gente ne fa di chilometri quotidianamente, no?
0: Certo.
1: Ecco, voglio capire come li gestite, da quanti anni lo fate, cioè
0: come vivete questo momento della giornata,
1: come li digerite tutti questi chilometri.
0: Per tanti il viaggio diventa anche un momento di riflessione.
1: Ma sì, ecco. Poi vabbè, se c'è la musica di Radio Subasio diventa anche un piacere, ma
0: quello è ovvio.
1: Ecco, quindi
0: allora,
1: quanti chilometri fate quotidianamente per andare e tornare dal lavoro, da quanti anni, soprattutto gli automobilisti, però poi insomma pendolari, unitevi anche con altri mezzi, parliamo di voi.
0: Bene, per fugare le curiosità di questo bipede,
1: certo.
0: Katia Giuliani, 348 075 80 60.
1: Che pazienza.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani con te. Ci vediamo domani alle 16.
1: Ora tu fai i chilometri al contrario.
0: Certo.
1: Ok, va bene. Io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, le 17 da 10 secondi. A domani.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al Gemelli di Roma l'operazione di Papa Leone deve asportare un nodulo al polmone. Il pontefice è stato accolto in ospedale da una grande folla che lo attendeva dal mattino, con lui il suo medico. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre, in dubbio l'Angelus di domenica. Via libera del Parlamento alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera, colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione speciale dopo gli attacchi dei ribelli yemeniti allo scalo di Riyadh. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. In 25 anni i prezzi al consumo sono cresciuti del 63%, lo riporta l'Istat. Il dato è frutto di una sintesi tra varie voci. Per l'aggregato di abitazione e utenze l'incremento supera il 100%, quello di alimentari e bevande si avvicina al 90%, inferiore al 30% il rialzo di servizi di istruzione e sanità. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21, l'Inter ospita i belgi del Club Brugge, il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. L'inchiesta sulle curve milanesi, ridotta in appello a 8 anni, la pena all'ex cap ultra milanista Lucci. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione torna a espandersi verso l'Europa e l'Italia e ci accompagnerà almeno fino a sabato, assicurando sole, tempo stabile e un clima diurno eccezionalmente mite per il periodo. In particolare al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove tra mercoledì e venerdì si potrebbero raggiungere e localmente superare i 25 gradi. Per domani vi segnalo giusto qualche lieve velatura di passaggio e ancora una sostenuta ventilazione di tramontana al sud in Sicilia, dove i mari rimarranno molto mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio. Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Chuck, motore.
16: Azione. Vieni a giocare con noi.
17: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutti.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: 17:06 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, pronti a stare insieme come sempre anche nel corso delle prossime ore, pronti anche per la collection. Fabrizio De André, la PFM, il

pescatore, Fabrizio De André e la PFM, la nostra collection delle 17. Buon pomeriggio ancora una volta da parte di Katia Giuliani, buon viaggio se vi state spostando in questi minuti sulle strade e autostrade italiane, perché di voi parleremo oggi nel corso di questa ora. Ogni giorno siamo consci di questo, accompagniamo molti di voi nel tragitto casa lavoro, lavoro casa, perché molti di voi fanno un tragitto anche lungo e impegnativo in auto o anche con altri mezzi. Del resto, cioè, non tutti hanno la fortuna di vivere sotto l'ufficio e molti non possono permettersi di spostarsi con l'abitazione, magari, che ne so, nella zona centrale della città dove si trova il luogo di lavoro, perché lì al centro le case costano di più, per cui si soccombe ai chilometri da fare ogni giorno. Voi quanti ne fate quotidianamente per andare e tornare dal lavoro, così per capire, per avere un'idea? C'è anche per esempio chi ne fa 200 di chilometri al giorno, no? Perché tra poco voglio raccontarvi la storia di questa donna che fa esattamente questo, ogni giorno 200 chilometri per andare e tornare dal lavoro. 348 075 80 60 su Radio Subasio. Come sempre, tra poco vi leggo e vi ascolto.

Cabana Irama su Radio Subasio. C'è una donna spagnola di 45 anni che ogni giorno percorre più di 200 km in macchina tra andata e ritorno per andare a lavorare. Si chiama Maria Immaculada Jiménez, è responsabile di un ristorante sulla Costa del Sole e ha scelto di abitare così lontano perché gli affitti vicino al posto di lavoro sono diventati troppo cari. Ormai è talmente abituata, leggevo, a trascorrere ore in macchina che si porta dietro persino un kit di sopravvivenza nel caso rimanga bloccata nel traffico. Sì, ho capito, ma non c'è bisogno di andare a scomodare una donna spagnola, perché ce ne saranno anche qui in Italia, no? Di donne e uomini che fanno 200, forse anche più, non lo so, chilometri in macchina per andare e tornare dal lavoro. E quindi voglio sapere da voi quanti chilometri percorrete ogni giorno per andare al lavoro tra andata e ritorno. Siete più fortunati di questa signora spagnola o meno fortunati? C'è qualcuno che come lei arriva a 200 chilometri, magari li supera? E da quanti anni fate questa vita? Perché anche questo voglio sapere, cioè quanto vi pesa, quanto è difficile gestire la stanchezza, lo stress, se bisogna fare tanti chilometri, soprattutto guidando l'auto, no? Perché poi c'è chi lo fa magari utilizzando altri mezzi. E come mai non siete riusciti ad avvicinare casa al lavoro? È una questione economica, familiare, o semplicemente non avete alternative? È una questione lavorativa? Insomma, raccontateci un po' come mai questa insomma questo andazzo e questi chilometri che fate ogni giorno, e come soprattutto li riuscite a digerire. 348 07 580 60.

0: base o quanti chilometri ogni giorno maciniamo per andare al lavoro, ci sono quelli più fortunati, quelli un po' meno da questo punto di vista, e ce lo state un po' raccontando al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio.
1: Allora, io faccio la strada del mio lavoro per andare al lavoro da 2 anni che faccio i miei 40 chilometri dalla provincia di Tivoli fino a Talenti per andare al salone di parrucchiere, e ci metto la, se non c'è traffico ci metto una buona mezz'ora, se invece becco il traffico normale ci metto 50 minuti, se invece come in questi giorni che ha fatto il delirio qui a Roma con il diluvio, giovedì e venerdì scorso ci ho implicato 1 ora e mezza per arrivare al lavoro. Okay. E vi dirò che è stata veramente un'impresa sia andata che ritorno. Diciamo che mi distrugge più le ore per arrivare al lavoro e per tornare a casa che la giornata stessa di parrucchiere in piedi.
0: Esatto.
1: Mi stanco molto di più stare in macchina.
0: Vabbè.
1: Quindi però il tempo lo passo sentendo Radio Subasio.
0: Oh, e allora
1: mi rilasso, anche se a volte mi arrabbio con gli automobilisti che non rispettano le regole.
0: Ciao Fabio, porta pazienza, tanta pazienza, respira e soprattutto continua a fare quello che stai facendo, cioè ascoltare Radio Subasio, perché quello lì è il segreto vero, per sopportare i chilometri quotidiani. Voi quanti ne fate per andare al lavoro e tornare dal lavoro? 348 075 80 60. Questa è Radio Subasio, lui Biagio Antonacci insieme a Saif.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
5: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta

0: che meraviglia, questo urletto mi ha sempre fatto impazzire. Titi Darby su Radio Subasio, mentre si parla di chilometri, chilometri, chilometri macinati quotidianamente per andare e tornare dal lavoro, e voi ci state un po' raccontando la vostra esperienza in tal senso.
1: Ciao ragazzi, io sono fortunato da una parte, faccio 8 chilometri andare e 8 a tornare, però porto via spazzatura, da una parte fortuna, dall'altra un po' meno, perché è un lavoro che non vuole fare nessuno, però mi fate compagnia per quei pochi chilometri che faccio. Ciao Vassili del lago di Como.
0: Ciao. Vabbè, sei fortunato anche perché sei sul lago di Como e diciamolo che è una zona meravigliosa. Buon lavoro, caro Grazia, anzi, per aver scelto la nostra compagnia anche durante i tuoi spostamenti. Andrea Di Candiolo ci dice: per andare al lavoro mi sposto in bici e faccio 5 chilometri. Mi sa che sono uno dei più fortunati. Beh sì, al momento te la giochi bene. E poi c'è qualcun altro che dice, Fabrizio, ecco, che dice: io sono un perito assicurativo, gestisco il centro Italia, riesco a fare anche 600, e dico 600 chilometri in una giornata. E direi che per ora Fabrizio vince, perché 600 chilometri ogni giorno è tanta roba. C'è chi può dire di essere messo peggio? Quanti chilometri ogni giorno per andare e tornare dal lavoro fate? 348 07 580 60.

0: Gente distratta, no, speriamo di no, speriamo che non siate distratti quando siete alla guida della vostra auto, perché stiamo parlando proprio di questo, dei chilometri che si fanno quotidianamente per andare e tornare dal lavoro per anni e anni e anni, quindi lì insomma anche la stanchezza gioca, come dire, un ruolo importante, no?
1: Ciao, io sono Lorenzo da Frosinone.
0: Ciao.
1: Cioè, prima stavo a Frosinone, diciamo che io ero fortunato, ma mi sono dato la zappa sui piedi da solo, perché abitavo a 3 km dal lavoro, sono 25 anni che lavoro nello stesso posto, però quest'anno, da un anno, ho scelto di spostarmi a vivere al mare e quindi faccio tutti i giorni 50 km andare e 50 km a tornare, però ho guadagnato qualcosa in termini di vivibilità e di panorami stupendi. Al mare si sta decisamente meglio. Ciao!
0: Ci credo, condivido la tua scelta in pieno. Guarda.
2: Ciao, io faccio il consulente aziendale e sono riuscito a fare andata e ritorno 1200 km una giornata.
0: Ah, però.
2: E credo di battere qualsiasi record anche dell'ascoltatore di poco fa. Adesso ho cambiato, faccio ancora questo lavoro però per un'altra società e faccio una sessantina di chilometri al giorno, sempre non male, con sempre radio su base accesa, chiaramente.
0: Bravo.
2: Ciao Riccardo da Pisa.
0: Bravo, ciao Riccardo.
3: Ciao Subasio, ciao. Alessio da Roma, tassista da Roma, aggiungerei. Allora, io la cosa simpatica è che per tornare a casa il tragitto è sempre diverso, perché non so mai dove finisco e quindi strada è sempre diversa e i chilometri variano. E di media calcolate che sto su 200-300 chilometri al giorno, tutti i giorni, quindi a fine anno ne facciamo veramente tanti dei chilometri.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Ciao e grazie a te, anzi grazie a voi che ogni giorno scegliete di percorrere tutto il vostro tragitto insieme a Radio Subasio.

0: Dua Lipa su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone. Deve asportare un nodulo. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori fin dal mattino. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. Ok del Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi. Alle 19 il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva e l'autonomia differenziata. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione nell'area. Continuano le indagini sul giallo di Pietracatella. Oggi la polizia ha perquisito per 5 ore l'istituto agrario dove lavora una delle persone indagate per aver avvelenato madre e figlia a dicembre con la ricina. Domani mattina le ispezioni in un'altra scuola. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno di quelli accertati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. Calcio, torna la Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. In programma anche il big match fra Atletico Madrid e Manchester United. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si resta in coda per 2 chilometri a causa di un incidente tra la diramazione Capodichino e il bivio per l'A3 in direzione Napoli. Sull'A25 Roma-Pescara, attenzione a un veicolo in avaria tra Sulmona e Cocullo verso Roma. Code di 2 chilometri per lavori sull'A21 tra Asti Est e Felizzano verso Brescia. Infine, sulla 2 del Mediterraneo si segnala un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Scilla in direzione di Reggio Calabria. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
7: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
9: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroen si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroen approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
19: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
20: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
21: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
22: Yuhu! Calciolone!
23: Cosa?
22: Che fai?
23: Lavoro per la salute del corpo.
22: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
23: Al massimo, una particella.
24: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
26: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
27: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Le 18:06, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme e abbiamo ancora tanta musica per voi. Subito la collection Bruce Springsteen, questa è Glory Day.

0: Blasio, ma voi avete già organizzato mentalmente la vostra cena di stasera, cioè cosa portare a tavola? Perché poi anche la sola decisione pesa, cioè pensare ogni volta ma cosa cucino stasera, cosa mangio stasera, soprattutto se non sai fare nulla, come la sottoscritta, cioè alla fine finisci per gravitare sempre intorno ai soliti piatti, che so, l'ovetto strapazzato oppure, che so, insalata col tonno e così via andare. Oppure si va a cena fuori? Magari, certo, una volta forse lo si faceva più spesso, ora pare che molti debbano rinunciarci, chissà come mai, per ovvi motivi. Di questo parleremo anche nel corso di questa ora su Radio Subasio. Subito c'è la musica di Ernia e questa si chiama Dedica.
1: Che nome dai?

La vita è adesso, capitani coraggiosi su Radio Subasio. Una volta si diceva, no? Dai, stasera non cuciniamo, andiamo a mangiare una pizza. Adesso, prima di uscire, forse conviene dare un'occhiatina al conto in banca, perché mangiare fuori sta veramente diventando sempre più un lusso, e lo racconta anche il Financial Times, che parla di una nuova tendenza, la cosiddetta eat at home economy, cioè l'economia del mangiare a casa. Ecco, sempre più persone a quanto pare rinunciano al ristorante e preferiscono cucinare, comprare qualcosa di pronto oppure ordinare a domicilio, e non necessariamente perché abbiamo scoperto tutti una improvvisa passione per i fornelli, ma che te lo dico a fare, ma neanche a pensarci, è che insomma quando costa bisogna fare veramente una riunione familiare prima di decidere di uscire a cena per capire come siamo messi con i soldini nel portafogli. La cosa negativa che ci dispiace di più è il fatto che così facendo siamo costretti anche a rinunciare ad un'occasione per stare insieme, per socializzare.

gente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la cosa.

0: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta

0: Subito un installatore partner su Visman.it. Visman, il meglio è per tutti.
1: Yakult Plus, pesca pesca pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca pesca pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca pesca pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Avete presente quella sensazione quando siete stanchi, stressati e non ne potete più e pensate quasi quasi mi trasferirei al Polo Nord? Guarda, vi consiglio il Polo Sud. Tra poco vi spiego perché su Radio Subasio. Nuovo Marco Mengoni, giornate perse.

dei 17 su Radio Subasio. Se siete stanchi del traffico, dei chilometri macinati ogni giorno, come dicevamo anche prima, dei colleghi, delle solite giornate in ufficio, ho una propostina di lavoro che potrebbe interessarvi, ovvero trasferirvi in Antartide, perché nelle stazioni di ricerca antartiche, leggo, cercano personale e non soltanto scienziati, perché servono anche tecnici, artigiani, addetti alla logistica, alle comunicazioni, personale sanitario, tante altre figure professionali. Alcuni incarichi possono durare diversi mesi, persino quasi un anno, e per certe posizioni gli stipendi, comprese le indennità, possono superare i $120,000. Certo, c'è qualche piccolo inconveniente, come per esempio temperature glaciali, isolamento completo, mesi lontano da casa e una vita sociale, diciamo, piuttosto limitata. Però volete mettere i vantaggi: niente traffico, niente vicini che spostano mobili alle 7 del mattino, soprattutto nessuno che vi dice dai andiamo a fare un aperitivo quando siete invece stanchi e volete stare solo sul divano. L'unico problema è che poi se vi venisse malauguratamente voglia di fare quell'aperitivo, con chi ve lo fate? Con un pinguino al massimo. Ti ho chiamato

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

Oh, a proposito di preparare e organizzare mentalmente i pasti, la cena si diceva prima, ma non solo quella, perché c'è per esempio qualcuno come Cinzia che dice mica solo la cena devo organizzare mentalmente già dal pomeriggio, anche la colazione della mattina seguente perché vado via presto, e poi a pranzo perché non rientro, e che te lo dico a fare?

0: Andiamo all'informazione. Breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio, sono le 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Al via Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il quinto atto della mobilitazione studentesca, cortei in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Continuano le indagini sul giallo di Pietra Catella. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su tre persone, parenti e amici di Gianni Di Vita, finora unico sospettato di aver avvelenato la moglie e la figlia con la ricina. Oggi 5 ore di perquisizione nell'istituto agrario dove lavora uno dei soggetti. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del Club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
0: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione torna a espandersi verso l'Europa e l'Italia e ci accompagnerà almeno fino a sabato, assicurando sole, tempo stabile e un clima diurno eccezionalmente mite per il periodo. In particolare al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove tra mercoledì e venerdì si potrebbero raggiungere e localmente superare i 25 gradi. Per domani vi segnalo giusto qualche lieve velatura di passaggio e ancora una sostenuta ventilazione di tramontana al sud in Sicilia, dove i mari rimarranno molto mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede. Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
11: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
12: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
14: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante.
13: Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork!
15: Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
16: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
17: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99€ e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
22: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo Dip. Dalla tenerezza Dip. Spudorata Dip. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa Dip. Perfette da immergere Dip. E dippare nella salsa Honey Mustard Dip. Nuove McCrunchy Chicken Strips Dip. Tutto per il dip.
24: Le 19:07 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ci aspetta ancora un'ora piena di successi. La collection subito Fabio Concato, Domenica Bestiale.

dalla tua parte, Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Ci sono storie che riescono a raccontare un problema molto meglio di tanti discorsi, come quella di una bambina che ha scritto un biglietto semplice alla sua maestra, costretta a lasciare la scuola dopo 2 anni trascorsi con la stessa classe. La piccola non l'ha presa affatto bene e ha scritto: maestra, sono molto arrabbiata con il ministro. Poi si è rivolta direttamente a lui e ha detto: sono molto delusa da te, perché la maestra Silvia non è giusto che faccia 2 anni da noi e vada in un'altra scuola. Io la rivoglio subito e riportala indietro. Parole semplicissime, ma che fanno capire quanto possa essere complicato davvero per un bambino perdere un insegnante alla quale si è affezionato, no? Perché ci si affeziona. E il biglietto è stato condiviso sui social da un gruppo che raccoglie le testimonianze degli insegnanti precari. Quindi, di base, per noi adulti si parla di graduatorie, trasferimenti, incarichi. Per quella bambina invece il problema è molto più semplice, cioè la sua maestra non c'è più e lei la rivuole, punto. Una semplicità direi disarmante, a cui, ditemelo voi, come si può rispondere?

0: gigante.
1: A proposito di bambini, prima si parlava della bambina che ha scritto quel biglietto al ministro scrivendo perché hai mandato via la maestra Silvia, riportamela indietro. Difficile, lo dicevamo prima, no? Spiegarle il sistema degli insegnanti precari. E una nostra amica infatti ci dice al 348 075 8060, dice spiegare alla bambina che l'Italia, bisognerebbe spiegare alla bambina che l'Italia funziona così: ufficio, complicazioni, cose semplici, che come definizione ci sta tutta, ma spiegare veramente ad una bambina perché queste complicazioni in Italia credo sia impossibile, perché lei con la sua infinita ingenuità e semplicità secondo me smonterebbe ogni motivazione. A volte penso che se i bambini governassero il mondo le cose andrebbero meglio.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, eh?
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Chuck, motore.
4: Azione. Vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacolo.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Bollettino d'Echiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: La saggezza dei nonni che ci dicevano: dopo cena bisogna fare una passeggiatina. Adesso è arrivata la scienza a confermare una cosa che in teoria già si sapeva. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, novità San Giovanni. Ok, buonanotte.
6: Radio Subasio. Un altro giorno e mi devo svegliare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

Sick and Tired, Anastasia su Radio Subasio. Vi ricordate quando i nostri nonni dopo cena dicevano andiamo a fare due passi che ci fa bene? Ecco, pare proprio che avessero ragione. La scienza conferma che una breve passeggiata dopo mangiato può aiutare a controllare l'aumento della glicemia, e cioè degli zuccheri nel sangue. Detto tra me e voi, non è neanche questa grande scopertona. Il motivo è semplice: quando camminiamo i muscoli utilizzano parte del glucosio presente nel sangue, contribuendo a ridurre il picco glicemico che segue il pasto. Bastano pochi minuti, non c'è bisogno di fare le maratone di ore. L'ideale è muoversi subito dopo mangiato, comunque poco dopo. Insomma, i nostri nonni sì, forse non conoscevano bene tutti i meccanismi scientifici e nutrizionali, ma avevano già capito che dopo cena era meglio fare quattro passi piuttosto che sprofondare e svenire immediatamente sul divano. E pensare che noi abbiamo invece bisogno di studi scientifici per riscoprire quello che loro facevano già tutte le sere. Funziona così. C'è Levante ora.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Raccontami, Francesco Renga, nella serata di Radio Subasio che procede spedita anche verso l'informazione, verso il 3 per te che ritorna subito dopo.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Radio Subasio.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroe su Radio Subasio, ci porta le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 20.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa è al Gemelli di Roma, dove è sottoposto a un intervento per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'annuncio del pontefice è un fulmine a ciel sereno, ha detto il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ma siamo fiduciosi. Il cardinal Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, presiede intanto nella cappella di San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli il rosario per esprimere vicinanza della Chiesa di Roma al pontefice. Leone XIV, al suo arrivo in mattinata, era stato accolto dai medici e da numerosi fedeli in attesa fuori dall'ospedale. Cambiamo argomento, i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, che aggiunge sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Intanto Stati Uniti e Europa sono al lavoro per un piano di pace in 4 punti da sottoporre a Russia e Ucraina. Uno dei punti riguarda il congelamento delle rispettive posizioni sull'attuale linea del fronte, che sarebbe però penalizzante per Kiev. Centinaia di migliaia in piazza anche oggi in Francia, con studenti affiancati da docenti e genitori che sostengono le proteste dei giovani. Scontri a Parigi a Place Vauban, dove un'auto è stata incendiata. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza attorno al veicolo. Nel calcio, serata di Champions League per le italiane. L'Inter riceve a San Siro i belgi del Brugge, trasferta spagnola per il Napoli con il Villarreal. Per entrambi i match si gioca dalle 21. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causa traffico sulla A12 in Liguria tra Genova Nervi e Allaccio con la A7 verso il capoluogo, incolonnamenti anche sulla stessa A7 tra Genova Bolzaneto e Allaccio con la A10 verso Genova. Veicoli lenti segnalati invece lungo il tratto laziale della 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte verso la capitale. C'è un incidente sulla diramazione Roma Sud all'altezza dello svincolo di San Cesareo, veicolo fermo invece segnalato lungo il tratto marchigiano della A14 tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio verso Pescara. Sulla 13 veicolo fermo in Emilia tra Bologna e Interporto Altedo per chi procede verso Padova. Ultima segnalazione dall'Umbria, dove lungo la statale 3 bis Tiberina troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Umbertide verso l'incrocio con la Viterbo Terni, quindi in direzione sud. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1 e 54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Buona serata a tutti, su Radio Subasio torna tra pochissimo il 3 per te, torna l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Yaha, Take On Me.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ritorna il Tre per te, l'appuntamento della sera che vi vede protagonisti e che vi dà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita richieste nei giorni scorsi, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Se volete fare altrettanto, questo è il momento giusto per prenotarvi e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure potete tranquillamente prenotarvi attraverso la nostra app cliccando dove c'è scritto Tre per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Non dimenticate anche in questo caso di indicare le tre canzoni che volete ascoltare, perché quelle tre canzoni noi ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, una via l'altra senza alcuna interruzione, come subito facciamo per lui, il protagonista di questa sera.
0: Tre per te su Radio Subasio. Nome:
2: Salvatore.
0: Città:
2: Ancona.
3: Sono in Ancona, c'è sta la felicità.
0: Età:
2: 50.
0: Cosa fai nella vita?
2: È ufficiale della Marina.
4: Sei tu il mio audace e allegro marinaio?
0: Segno zodiacale:
2: Vergine.
0: Ti fasci la testa prima o dopo averla battuta?
2: Dopo.
5: Credo che è difficile far meglio di così.
0: La domanda che vorresti ti venisse fatta:
2: vuoi partecipare a una trasmissione televisiva?
0: E la risposta?
2: Certamente.
5: Mi chiamate Beppe gentilmente? Beppe, la gentilezza, c'è questo ragazzo qua, ragazzo in gamba, gli, lo so, fuori ogni regola, fuori ogni tempo, se gentilmente gli facciamo fare un provino, è possibile
6: organizzare? Sì, devo guardare se c'è ancora qualcuno con la camera, eh?
5: E cerchiamo di vedere, perché ne può valere la pena.
6: Sì, tu mettiti sulla pedana, tanto, bellissimo.
5: Oh, never give up!
7: Never give up!
8: Porta la camera che facciamo un provino! Mi ricordi il nome?
2: Salvatore.
9: Belle Salvatore, che mi piace tutto loro.
0: Sai chiedere scusa?
2: Certo, sempre chiedo scusa.
0: Una pizza?
2: Bufalotta.
5: Cusare che schi?
2: Pomodoro e mozzarella di bufala.
10: Per un chilo di mozzarella occorrono 4 litri di latte di bufala.
0: Sai mentire?
2: No, assolutamente, è l'unica cosa che non so fare.
11: Non dire bugie.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mia moglie Marina, mia figlia Lucia e tutti quelli che conosco.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Vasco Rossi con Rewind, Eros Ramazzotti con Ti sposerò perché, Ligabue con Piccola stella senza cielo.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Menotti, Ti sposerò perché, a chiudere su Radio Subasio il 3x3 di Salvatore di Ancona. Salvatore ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza interruzione. C'erano anche Vasco Rossi, Rewind e prima ancora Ligabue, Piccola Stella, Senza Cielo. Domani sera chissà a chi di voi toccherà il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, quindi continuate a richiederle anche adesso se volete, 075 80 60, se volete chiamare, oppure vi prenotate direttamente attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3x3, oppure semplicemente messaggino, WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su Skoda-trattino 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su Skoda.

0: Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Avete mai sentito parlare di free fall dating? Letteralmente significa frequentazione in caduta libera, che già la definizione mette un po' di ansia. Tra poco vi spiego meglio di cosa si tratta. Su Radio Subasio subito c'è Ultimo, tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Alanis Morissette su Radio Subasio. Prima si diceva di questo free fall dating, e cioè letteralmente frequentazione in caduta libera. È una nuova espressione per descrivere quelle storie sentimentali che sembrano montagne russe, no? Cioè un giorno ti cerca continuamente, il giorno dopo sparisce, poi ritorna, magari con un messaggino nel cuore della notte, e tu sei di nuovo lì ad aspettare il prossimo colpo di scena. Credo che ci siamo passate tutte, o passati tutti. Ecco, secondo gli esperti, a volte finiamo per confondere proprio questa imprevedibilità con la passione, perché l'ansia, l'attesa, la paura di perdere qualcuno possono provocare sensazioni fisiche molto simili a quelle dell'attrazione. Ma se quando finalmente la relazione diventa tranquilla, stabile, senza drammi, cominciamo ad annoiarci, beh, forse non eravamo proprio innamorati della persona, ma dell'adrenalina che ci procurava. Quindi bisogna sempre chiedersi, quando ci si trova in quella situazione lì, ma mi piace davvero quella persona o mi piace il brivido di doverla continuamente conquistare? Perché è lì che è la chiave di tutto.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: risposta sei tu. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto oggi Leone XIV al Gemelli si è concluso positivamente, lo ha riferito la sala stampa vaticana. Il pontefice dopo l'intervento è stato già ricondotto nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Romano. L'attività del governo, c'è stato l'atteso via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Sì, del governo anche all'autonomia differenziata, disco verde dal Consiglio dei Ministri anche al nuovo codice della strada. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti proposte per una possibile soluzione alla guerra. A renderlo noto Volodymyr Zelensky, che ha inviato la proposta a Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente ucraino dice: da parte nostra c'è sempre un approccio costruttivo. Allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Sikorski ha aggiunto che sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Ora il Medio Oriente con l'ambasciatore britannico in Iran Shorter, che è stato convocato dalle autorità del paese, iniziativa di Teheran dopo che Londra ha accusato i Pasdaran di un presunto complotto contro la base di Fairford nel Regno Unito. Chiudiamo con il calcio. Italiani in campo per la prima fase di Champions League. A San Siro si gioca Inter-Bruges, Napoli invece in trasferta in Spagna con il Villarreal. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€ e due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Collection delle 21 per iniziare anche questa sera una nuova parentesi da vivere insieme fino a mezzanotte. Bentrovati da Roberta Reversi.

0: Ci stiamo sbagliando, ragazzi. Luca Carboni, non ci sbagliamo mai quando siamo insieme la sera. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. Buon martedì sera, la passeremo insieme ancora una volta fino a mezzanotte. E in queste tre ore, come sempre, il nostro programma è quello di ascoltare ottima musica, quella che vi regala Radio Subasio fino alle 22:30 e poi dalle 22:30 a mezzanotte. Io con gli orari, ragazzi, ci sto sempre poco con la testa. Ok, comunque, dalle 22:30 a mezzanotte avremo il nostro consueto per un'ora d'amore e quindi la musica sarà la vostra, quella che sceglierete voi con il cuore. I contatti sono sempre quelli: 348-075-8060 e l'app di Radio Subasio, ma di questo parleremo più tardi. Prima ancora una sorta di prequel di Per un'ora d'amore, perché parleremo di relazioni, sentimenti, emozioni, passioni e tutto quello che gira intorno al cuore, con un argomento che ci interesserà un po' tutti e che ci farà conoscere meglio. Ecco, voi risponderete con la vostra opinione, con la vostra esperienza riguardo al tema che tratteremo e di cui vi dirò fra pochissimo. C'è Max Pezzali intanto con Le ali.
1: Eravamo giovani,

Completamente dei giornalisti su Basio 21:17, non fate caso alla mia voce, che ieri ho avuto delle performance vocali piuttosto intense, quindi l'ho utilizzata in un certo, e poi forse ho preso anche un pochino di freddo, ma in questo periodo è una cosa assolutamente normale. Questa vocina un po' roca che non sembro neanche io, non mi sembro neanche io, ma comunque vabbè, cercheremo comunque di dare il nostro meglio anche così. Questa sera parliamo di micro dating, cioè piccoli appuntamenti per ravvivare la passione, per cui stop ad appuntamenti in pompa magna o a serate infinite. C'è questa nuova tendenza nel mondo del dating che celebra la qualità dei piccoli momenti e insegna a godere al meglio del proprio tempo libero. Si tratta sostanzialmente della filosofia, come dicevo, del micro dating, cioè concedersi appuntamenti anche di breve durata, ad esempio 20 o 30 minuti, dove il focus allora si sposta sull'intensità dell'attenzione, sulla qualità del tempo passato insieme, no? Anziché sulla durata. Qualche esempio? 20 minuti per esempio la domenica mattina per bere insieme un caffè o un aperitivo veloce in cucina prima di preparare la cena. Ciascuno può scegliere il momento più adatto a sé, senza dimenticare l'unica vera regola, cioè spegnere, e lo sottolineo tre volte, spegnere o silenziare il cellulare. Non si può dedicarsi mai un momento per se stessi senza essere interrotti da questo benedetto cellulare. Ecco, così la complicità e l'intimità si riattivano. Voi riuscite a ritagliarvi dei micro appuntamenti con la vostra dolce metà? Con che frequenza lo fate? Quali sono le piccole attenzioni che dedicate al vostro amore? 348 075 8060, inviateci un messaggio o un vocale per raccontarci la vostra esperienza in merito, oppure per darci semplicemente la vostra opinione. Promise me, Beverly Craven.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Canzone Lucio Dalla su Subasio 21:27, quando stiamo parlando di micro dating, cioè i piccoli appuntamenti per ravvivare la passione in qualsiasi momento della giornata o della settimana, insomma quando volete voi, ecco, piccoli spazi con la vostra dolce metà che potete in cui potete decidere voi, insomma, quale potrebbe essere la frequenza per dedicarsi delle piccole attenzioni, spazi brevissimi, no? 20-30 minuti, magari la domenica mattina per bere insieme un caffè, un aperitivo veloce, senza dilungarsi troppo, perché insomma, è una cosa carina e sembra stia andando per la maggiore. Cosa ne pensate voi? 348 075 8060 ci scrive Cinzia di Ascoli, assolutamente d'accordo con questi micro appuntamenti perché sono assolutamente molto vivaci e più sostanziosi di quelli che si prolungano troppo. Quindi abbiamo una sostenitrice di quella di questo nuovo modo di vivere la propria passione che viene definito micro dating. Meraviglioso errore, Gianna Nannini con noi su Subasio.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus, il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
3: Mantenere il veicolo nella corsia.
4: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
3: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Chiama ad 810 10 10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Human the Killers su Subasio. Si parla questa sera di un argomento molto carino: micro dating, cioè piccoli appuntamenti per ravvivare la passione. Quindi basta con questi appuntamenti in pompa magna, serate infinite. C'è questa tendenza che celebra la qualità dei piccoli momenti, e quindi piccoli momenti che possono essere di 20-30 minuti, dove il focus si sposta sull'intensità dell'attenzione anziché sulla quantità del tempo. Che cosa ne pensate? Voi riuscite a ritagliarvi dei micro appuntamenti? E quali sono le piccole attenzioni che dedicate al vostro partner? 348 075 8060. Aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Intanto c'è Ivano di Torino che dice la sua: non fanno per me, perché quando sono con la mia fidanzata il tempo non ci basta mai. Sarà forse perché stiamo insieme solo da 6 mesi? Ecco Ivano, è probabile che ci sia questo momento dell'innamoramento che vi porta a non staccarvi mai. Poi, quando l'amore diventa un pochino, come dire, più stagionato, più maturo, va centellinato. Potrebbe essere una buonissima idea che vi consigliamo per quando sarete un po' più in là con la vostra relazione. Micro dating. 348 075 8060 per dirci la vostra. Intanto ci aspetta Giorgia con Parafulmini. No.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

21.55, fra pochissimo l'appuntamento sarà con l'ultima edizione del TGCOM, delle breaking news del TGCOM 24. Intanto però vi voglio ricordare che stiamo parlando stasera dei micro dating, cioè piccoli appuntamenti per ravvivare la passione. Non sono più quegli appuntamenti, non vanno più di moda, quelli in pompa magna, serate infinite. C'è questa tendenza nel mondo del dating che celebra la qualità dei piccoli momenti e insegna a godere al meglio del proprio tempo libero. Voi che cosa ne pensate? Raccontateci la vostra esperienza, magari dateci la vostra impressione. 348 075 80 60 è il numero di Radio Subasio che aspetta i vostri messaggi o i vostri vocali. Nel frattempo, Emma Julie, brutta storia. Fare

0: Con Emma Giulie siamo arrivati all'appuntamento delle 22 con le breaking news di TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto oggi Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il Santo Padre è rientrato nella sua stanza, lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. A eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritola. Per esprimere la vicinanza della Chiesa al Pontefice, il Cardinale Reina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, ha presieduto il Rosario nella cappella del Policlinico intitolata San Giovanni Paolo II. Leone XIV, al suo arrivo in mattinata, era stato accolto dai medici e da numerosi fedeli in attesa fuori dal Gemelli. Dall'estero i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, che aggiunge sarebbe bene per la NATO che si inizi a valutare come reagire. Zelensky ha detto che l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti proposte per una possibile soluzione della guerra. Il presidente ucraino ha inviato la proposta a Witkov e Kosher, ha parlato di approccio costruttivo da parte di Kiev. Un'ultima ora dall'Arabia Saudita, una potente esplosione registrata in serata a Riyadh dopo che era stata diramata un'allerta nella capitale. Le autorità hanno poi reso noto la distruzione di un missile diretto a est del paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Chuck, motore,
7: azione, vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Ancora un buon martedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, Is This Love, Bob Marley and the Wailers.

con Wood Love. E intanto su Basio 22:11 noi continuiamo a parlare di questo argomento che sono che riguarda il micro dating, cioè i piccoli appuntamenti per ravvivare la passione, quindi non più quegli appuntamenti lunghissimi, infiniti, in pompa magna. Ecco, c'è questa nuova tendenza che celebra la qualità dei piccoli momenti e concedersi appuntamenti anche di breve durata, 20-30 minuti, dove il focus si sposta sull'intensità dell'attenzione e la qualità, non sulla quantità del tempo. Avete mai provato questi micro appuntamenti con la vostra dolce metà? 348-075-8060. C'è Daniele di Livorno che scrive: mai provato, ma mi stuzzica questa idea, la metterò in pratica con mia moglie, visto che ogni tanto fa bene cambiare il modo di stare insieme. Ecco, vedi, questo ci fa molto piacere, perché abbiamo dato a qualcuno l'opportunità di scoprire un qualcosa, ecco, che potrebbe anche ravvivare la coppia, perché no? D'altronde noi siamo qui anche per questo, Le foglie di tè, ci sono Jovanotti e Samurai J.

Uno dei grandi successi di Laura Pausini su Subasio, questa sua dolcissima incancellabile. A proposito di dolcezza, faremo il pieno anche stasera in Per un'ora d'amore, che arriverà fra pochissimo, visto che siamo già alle 22:22. Per cui io vi invito a prenotare già da adesso i vostri messaggi, le vostre canzoni d'amore con le vostre note d'amore attraverso l'app di Radio Subasio, che vi mette a disposizione un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore per facilitarvi il compito, oppure chiamate il 348 075 8060, inviate un messaggio o un vocale, o ancora per la vostra storia d'amore più bella da farci conoscere, se volete ovviamente c'è sempre l'indirizzo redazione a radiosubasio.it. Vi ricordo anche una cosa molto importante, che se non avete un'idea ben precisa sulla canzone d'amore da dedicare, andate sul sito di Radio Subasio, vi diamo una mano con la playlist di Per un'ora d'amore che è pubblicata lì, e dalla quale potrete tirar fuori, se volete, il pezzo che vi farà piacere dedicare al vostro lui o alla vostra lei. Michael Bublé su Subasio con la sua Crazy Love.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

E allora ci siamo, 22:31, eccoci qua in Per un'ora d'amore, ben trovati da Roberta Reversi, da adesso fino a mezzanotte avremo il nostro consueto appuntamento con il vostro cuore che sceglierà le canzoni da dedicare, che sceglierà le parole per le sue bellissime frasi d'amore, composte davvero con tutta l'anima per le note d'amore. Vi ricordo il 348-075-8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali, poi c'è l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni, redazione 380758060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali, poi c'è l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni.

0: chi dorme accanto a me, lui è Renato Zero in Per un'ora d'amore, e alle 22:42 il primo vocale di questa sera. Gradiamo molto i vostri vocali, poi l'ho detto in più di una situazione, perché siete voi con la vostra voce ad esprimere al meglio i vostri sentimenti, ma ci piacciono anche i vostri messaggi, a cui cercherò insomma in qualche modo di dare il senso che vorreste voi, io con la mia voce. Comunque 348 075 80 60, questo è lo spazio per il vostro cuore.
1: Sono Andrea da Roma, volevo dedicare e pure sentire di Elisa a mia moglie Fabiana e dirle che l'amo ogni giorno più di ieri e meno di domani, e che da quando ha iniziato la nostra storia con questa canzone sono successe tante cose e io sono sempre più felice di vivere la mia vita accanto a lei.

Continua il nostro Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Siamo già alle 22:50 e c'è il messaggio che è arrivato da parte di Federico di Savona per la sua Elisa. Questo solo ho voglia di sentirti dire, amore mio, per sempre sì. Salda Vinci.

La loro Ti lascerò ci ha condotto le 22:57 e quindi siamo ormai al tempo da dedicare alle vostre storie d'amore. Vi ricordo che potete inviarla all'indirizzo redazione @radiosubasio.it oppure potete anche farcele arrivare attraverso un vocale o un messaggio al 348 075 80 60, come preferite. Intanto abbiamo quella di Marina di Livorno, che ha deciso di farci conoscere un momento particolarmente importante della sua storia con Vittorio. E allora ci racconta esattamente come è andata quel giorno. Il posto era lo stesso di 5 anni prima, racconta Marina, e quando Vittorio entrò il mio cuore saltò un battito. Ci eravamo lasciati per orgoglio, ma nessuno dei due aveva mai dimenticato l'altro. Di questo eravamo sicuri entrambi. Parlammo per tanto tempo, di cose superficiali, finché il silenzio arrivò e si fece denso. Lui mi disse: sai, mi sei mancata. E mi sfiorò anche le dita. Possiamo riprovarci con calma, magari partendo da amici. Io ritirai la mano, lo guardai dritto negli occhi e dissi: no Vittorio, no, amici mai. E questo che gli risposi fermamente: non potrei mai guardarti senza desiderare le tue labbra. O siamo tutto o siamo niente. Vittorio capì che quel sentimento era troppo grande per essere ridotto ad una semplice cortesia, così si alzò, mi tese la sua mano e sorrise invitante. Beh, allora smettiamo di perdere tempo. Amici mai, Antonello Venditti.

0: Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: L'amore prosegue con questo suo ritmo morbido, suadente, molto serale, molto coccolante fino a mezzanotte. E abbiamo un nuovo messaggio d'amore, l'ascoltiamocelo insieme. Ricordo ancora 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali.
1: Sono Mary da Pescia, provincia di Pistoia. Volevo dedicare Vita mia Gemme Dominghi e Roberto di Livorno e ringraziarlo per il bellissimo regalo per i miei 50 anni, la favolosa cena di stasera, e dirgli che per me è importante che lui mi resti accanto.

Guerriero Marco Mengoni, 23:23 in questo momento, vi invito a mandare i vostri vocali a 348 075 8060 o anche i vostri messaggi se preferite, e per le prenotazioni avete sempre a disposizione l'app di Radio Subasio. Intanto spazio anche alla dedica da parte di Franca Di Asti per la sua Lorena. Grazie al tuo sorriso e il mio cuore è tornato a battere. Ritorno ad amare, Biagio Antonacci, per lei.

0: solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tu a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
14: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
15: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
17: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Pronti per passare insieme per un'ora d'amore, diciamo l'ultima mezz'ora, 20 minuti per arrivare a mezzanotte, visto che sono le 23.37. Pronti quindi per la prossima dedica da Giovanna di Grosseto al suo compagno.

compagno Lorenzo. Ormai tra alti e bassi stiamo insieme da quasi 9 anni. Ti amo sempre di più, amore mio. Per te una canzone di Joliet e Achille Lauro, per noi.

0: Grande Ajoro in Per un'ora d'amore questa sera con la sua After All e poi un successo indimenticabile della grande Loredana Bertè ed è la dedica da Silvano di Ostia per la sua Manon. Te lo dico con una canzone, come ti vede il mio cuore innamorato, e sei bellissima Loredana Bertè. Ancora buon ascolto su Subasio, siete insieme a Per un'ora d'amore.
1: Strano uomo avevo io,

con Così Celeste di Zucchero. Siamo arrivati alle 23:58. La mezzanotte la troveremo insieme con la musica di Cyndi Lauper, Time After Time. Io nel frattempo vi saluto con un pensiero di Helen Keller. Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Porta Radio Somasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3x3. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Somasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, eh?
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Poi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Radio Subasio. Subasio.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
1: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.